Avete ascoltato Il preludio e la fuga sul nome di Alain, opera 7, di Maurice Duruflé, organista William Whitehead.

Francis Poulenc, sonata per corno, tromba e trombone. Allegro moderato, andante, rondò. Paul Mink, corno. Bruno Nouvion, tromba. Alain Manfrin, trombone.

0: Di Francis Poulenc avete ascoltato Sonata per corno, tromba e trombone. Paul Mink, corno, Bruno Nouvion, tromba, Alain Manfrain, trombone.
1: Domenico Scarlatti. Quattro sonate per clavicembalo. In re maggiore, K430, non presto ma a tempo di ballo. In do minore, K11, allegro. In sol minore, K8, allegro. In fa maggiore, K446, pastorale, allegrissimo. Clavicembalista Bob Van Asperen.

0: Di Domenico Scarlatti avete ascoltato quattro sonate per clavicembalo. Clavicembalista Bob Van Asperen.
1: Georg Friedrich Händel, concerto grosso in La minore, opera 6, numero 4. Larghetto affettuoso, allegro, largo e piano, allegro. Dunedin Consort, John Butt, clavicembalo e direzione.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il concerto grosso in La minore, opera 6, numero 4. Tanit in consort, John Butt, clavicembalo e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219. Allegro aperto, adagio, rondò, tempo diminuetto. Caroline Golding, violino. Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219, Caroline Golding violino, Berner Symphony Orchestra, Kevin John Edusei direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Igor Stravinsky, concerto per due pianoforti. Con moto, notturno, variazione 1, variazione 2, variazione 3, variazione 4, preludio, fuga. Duo pianistico, Katia e Mariella Beck.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Concerto per due pianoforti, duo pianistico Katia e Mariella Beck.
1: Claude Debussy, sonata in fa maggiore per flauto, viola e arpa, pastorale, lento, dolce, rubato, interlude, tempo di minuetto, finale, allegro moderato ma risoluto. Magali Mosnier, flauto. Antoine Tamesti, viola. Xavier Demestre, arpa.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore per flauto, viola e arpa. Magali Mosnier, flauto. Antoine Tamestit, viola. Xavier Demestre, arpa.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. Un poco sostenuto, allegro, meno allegro. Andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso. Adagio più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Musik Collegium Winterthur, Thomas Zehetmeier, direttore.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68, Musik Collegium Winterthur. Thomas Zehetmeier, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Hector Berlioz, Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Aroldo sui monti, scene di malinconia, di felicità, di gioia, adagio allegro. Marcia dei pellegrini che cantano la preghiera della sera, allegretto. Serenata di un montanaro degli Abruzzi alla sua amata, allegro assai. Orgia dei briganti, ricordi delle scene precedenti, allegro frenetico. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Tabea Zimmermann, viola, orchestra Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.
1: Robert Schumann. Studi sinfonici per pianoforte, opera 13. Ultima versione del 1852. Andras Schiff, pianoforte.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato Studi sinfonici per pianoforte, opera 13, ultima versione del 1852. Andras Schiff, pianoforte.
1: Dall'arte della fuga Bach-Werke Verzeichnis 1080 di Johann Sebastian Bach ascoltiamo i contrappunti dal primo al settimo, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, con Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La terra guarda il mare con un certo risentimento, vedendolo adornarsi di schiuma e onde in tutta libertà. Allora cerca di domarlo, imponendogli qualche cosa di stabile, di prevedibile, e noi poveri esseri umani facciamo lo stesso. Anche se il mare non conosce frontiere né padroni, cerchiamo di assoggettarlo alle nostre cartografie, come se potessimo tracciarne i confini, imporgli linee e dargli forma. Ma il mare non appartiene che a se stesso. Rifugge le certezze e vanifica ogni conquista. Non permette né fuga né rifugio. Buongiorno, sono le 6:02 quasi, siamo a Qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni questa mattina. In regia troviamo Giulia Nucci e il tecnico per la messa in onda è Giulio Salvatelli, e oggi è domenica 26 luglio. E queste parole, l'invidia che la terra prova verso il mare, come se appunto questa stabilità della terra fosse un limite che la terra vuole quasi imporre anche al mare in qualche modo, senza ovviamente riuscirci, sono tratte da un libro qui che ho sotto le mani, un libro piccolo, molto agile, molto breve, si intitola Piccola filosofia del mare, insegnamenti dalle onde per riconnettersi al sé, questo è il sottotitolo, lo pubblica Giunti e lo scrive Laurence de Villiers, che è una filosofa, insegna a Parigi, un'esperta peraltro di filosofia moderna e filosofia del XVII secolo, ma scrive un libro che con quel tipo di filosofia non ha a che fare, non ha a che fare assolutamente con la filosofia accademica, è un libro molto semplice, diremmo anche forse facile se volessimo appunto limitarci alla lettura che richiede, una lettura molto, molto veloce, sono 25 circa capitoli molto brevi che riguardano il mare, ma il mare diventa un pretesto per fare una filosofia, diciamo così, molto contemporanea. In che senso? Nel senso che è una filosofia d'uso, potremmo dire, cioè si inserisce in quel solco di riflessioni filosofiche che non hanno una pretesa particolarmente profonda o metafisica, hanno piuttosto così come scopo quello di aiutare, un po' sono quelle filosofie d'aiuto, appunto qui il sottotitolo è rivelatore, insegnamenti dalle onde per riconnettersi al sé, insomma è un po' un libro che servirebbe alla cura di sé, quindi tutte le parole che riguardano il mare e che intitolano ognuno di questi capitoli poi in realtà sono un pretesto metaforico per parlare di qualcosa che ci riguarda, che riguarda la nostra vita, come in sostanza vivere meglio a partire dagli insegnamenti che proprio il mare ci dà. Allora il nostro numero è sempre il solito 335-56-34296, io vi immagino al mare, certo magari non state navigando, forse qualcuno è anche in barca, molti di voi magari sono già in vacanza, sono in spiaggia, stanno per andarci. E insomma fateci sapere qual è il vostro rapporto con il mare, se è un rapporto d'amore, di odio, se vi piace o non vi piace, e se avete a che fare col mare per questioni appunto di puro piacere o anche professionali, e noi come al solito cerchiamo di connettere anche tutta la nostra musica al tema del giorno e quindi proprio al mare.

siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che era un gran cacciatore di quaglie, di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per noi sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero, un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare solo in mezzo a...

poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore

Questa è una versione alternativa di Come profondo il mare di Lucio Dalla, la canzone del 1977 che tutti noi conosciamo in un'altra versione, quella diciamo così ufficiale, e questa insomma è stata incisa nello stesso periodo, ma appunto poi non ha trovato grande sfogo, non ha trovato riproduzioni. Io stesso la scopersi da giovanissimo per caso, un disco in cui c'era questo titolo, mi aspettavo di trovare la versione che conoscevo già, invece appunto mi trovai di fronte a quest'altro tipo di approccio, con un arrangiamento molto diverso da quello appunto più noto, e che però, se vogliamo, è ancora più marino dell'originale, più fluttuante, più instabile. Manca la batteria, e il fatto che manchi la batteria, manchi questo battere, questa costanza, questo incedere ben segnato, ben puntato, beh, sicuramente dà un'idea di liquidità maggiore. E non so se la conoscevate, insomma è una versione piuttosto rara. Allora partiamo appunto con questo libro, Piccola filosofia del mare. Volevo tranquillizzare che ci scrive dicendoci che a queste temperature il livello di ragionamento filosofico è molto basso, insomma, ma ripeto, questo è un libro veramente di facile lettura ed è una filosofia davvero molto leggera, non è una filosofia profonda. La profondità sta poi a noi, no? Cioè nel cercare di applicare i vari insegnamenti. Insomma, sono, diciamo che qua questo libro in qualche maniera insegue qualcosa di molto difficile invece nell'obiettivo, cioè la saggezza. Ci sono tante cose che sembrano quasi contraddirsi tra loro, di atteggiamenti che dovremmo adottare nella vita. E perché sembrano contraddirsi? Perché la saggezza è sempre un equilibrio, no? Tra vari estremi, sempre tutti possibili. Anzi, direi tutti altamente probabili. Allora, appunto, questi sono capitoli che hanno titoli come il porto, non so, la partenza, il blu, il sale, no? Cioè, sono tutti titoli che hanno a che fare proprio con alcune qualità, alcune caratteristiche tipiche del mare. La partenza è chiaramente il primo capitolo, no? Si parte per l'ignoto, si parte sapendo quando e da dove si parte, senza sapere necessariamente fino a dove si potrà arrivare. E c'è, per esempio, anche una parte interessante che riguarda la distinzione che si fa tra mare e oceano, che è una distinzione normalmente appunto geografica, topografica, ma che appunto poi ha un senso, sì, forse così, di comunicazione, ma poi in realtà tutta questa differenza davvero non c'è, perché si dice appunto che l'oceano sia più grande, sia meno confinato, e mentre il mare, diciamo, è tutto più misurabile, i commerci si fanno via mare, l'oceano, insomma, è per traversate più lunghe. Però appunto poi ci sono anche tanti aspetti contraddittori, qual è l'insegnamento qui? Cioè, non lasciarsi intrappolare dalle etichette. A questo vuole arrivare l'autrice, no? Cioè, sì, mare, oceano, però insomma possiamo distinguerli, così ci orientiamo bene sulla cartina geografica, però poi la sostanza è la stessa, è questa grande massa d'acqua indomabile, incontrollabile, di profondità variabili, no? Allora l'importante è questo, no? Non tanto le singole etichette, che possono servirci, sì, per comodità, ma poi spesso ci intrappolano. Ci sono delle contraddizioni, per esempio il fatto che le maree si chiamano così, però interessano non solo il mare, ma gli oceani, soprattutto perché negli oceani sono più visibili che rispetto al mare, e addirittura i laghi, cioè qualsiasi massa d'acqua è influenzata dalla luna. È solo che nel lago e nel mare, un piccolo mare, lo notiamo di meno, mentre negli oceani, diciamo, la massa d'acqua è più grande, e quindi questo ritiro, no? Questo ritirarsi, espandersi e ritrarsi che avviene 2 volte al giorno, 2 volte la sera, per noi è più visibile. E poi c'è anche la curiosa situazione di un mare in particolare che sta dentro l'oceano. Pensate al Mar dei Sargassi. Il Mar dei Sargassi, a cui appunto l'autrice dedica un capitolo, è un mare che non è confinato dalle coste, dalla terraferma, ma da delle correnti. È un mare in mezzo all'oceano Atlantico, e un mare anche pericoloso proprio per queste correnti, quindi poco esplorato, ma grazie a questa sua poca esplorazione anche abbastanza incontaminato. Al suo interno c'è una biodiversità enorme, tantissime specie animali protette da queste alghe, appunto i sargassi, ed è anche il luogo dove sapete che poi le anguille misteriosamente vanno poi a riprodursi, fanno questo viaggio incredibile dall'Europa appunto fino attraversano tutto l'oceano per arrivare al Mar dei Sargassi e quindi lì riprodursi. E poi
ci sono anche delle osservazioni, come dire, scientifiche, che hanno poi delle ricadute sempre nella nostra vita pratica. Per esempio, ci ricorda l'autrice perché il mare blu non è come spesso si pensa, perché riflette il cielo, riflette anche il cielo, ma insomma il blu è semplicemente l'unico colore dello spettro che l'acqua, avendone assorbiti tutti gli altri, può restituire. Ecco qui, per esempio, gli insegnamenti invece del mare dei Sargassi, qual è? Che queste alghe possono intrappolare, e quindi lì quella questione è la zavorra, no? Le zavorre che spesso ci portiamo appresso e delle quali non sappiamo liberarci. Quindi l'invito, sempre applicando una saggezza molto difficile, è proprio quello di cercare di svincolarsi e tornare a navigare in mare aperto.

Farewell to Stromness da The Yellow Cake Review, un interludio pianistico di Peter Maxwell Davis con lo stesso autore al pianoforte, un pezzo raro questo per Peter Maxwell Davis, compositore di musica molto più complessa, molto più impegnativa, anche di spesso di difficile ascolto, a volte talvolta anche molto aggressiva. Insieme a Harrison Birtwistle, Maxwell Davis è stato uno dei compositori inglesi che nella seconda metà del Novecento ha provato, insomma, a innovare, anzi riuscendoci peraltro, la musica inglese, che insomma era capeggiata un po' da Britten e che aveva ancora un'impronta un po' conservatrice, insomma era stata una delle ultime a seguire le avanguardie europee. Ecco, Maxwell Davis invece appunto è stato particolarmente avanguardista, e questo però è un pezzo molto sentito, insomma c'ha una struttura anche quasi da pezzo caratteristico ottocentesco, una struttura ABA, è un pezzo molto molto delicato, perché è molto personale, è molto sentito. Lui lo scrisse in, come dire, come protesta per contro l'ipotesi di istituire una cava, una miniera di uranio lì nelle isole Orcadi, dove lui viveva appunto a Stromness, che è una città delle isole Orcadi in Scozia. E la cosa funzionò peraltro, perché poi ci fu una mobilitazione generale e questa cava non si fece più, insomma, quindi non si dovette più dire addio a Stromness, perché questo avrebbe comportato chiaramente poi l'esodo degli abitanti della cittadina. Ecco, le Orcadi, che sono un arcipelago di isole a nord della Scozia, insomma ci ricordano le altre isole a cui è stata dedicata grande musica, le Ebridi, che stanno invece un po' più a ovest, e lì appunto Mendelssohn scrisse quell'ouverture fenomenale che insomma ancora oggi, oltre ad essere ascoltatissima, eseguitissima, è ancora un trattato di orchestrazione. Arriva qualche messaggio, qualcuno ci dice che sogna di avere una barca per fare i suoi viaggi, e chi ci dice appunto che invece fa il bagno appunto al mare perché ama nuotare. E isole, appunto, le Orcadi sono isole, e isole è uno dei temi principali del libro, è inevitabile. Vi leggo un passo, così giusto per entrare proprio anche nelle parole dell'autrice. Ognuno di noi è un'isola che si ribella all'uniformità della folla, un isolotto vulcanico che si fa strada dopo una lunga maturazione, un'isola battagliera o al contrario che trova presto il suo posto nell'immensità dell'oceano, ma sempre orgogliosa e consapevole della propria unicità. Ognuno è insostituibile, nessuno mi assomiglia e io non imito nessuno, sono irriducibilmente unico nel mio genere. Questa è l'anima dell'isola, ribelle e in fondo solitaria, sensibile e scontrosa. Un'isola non appartiene né alla terra né al mare, ha un'esistenza propria, che è un po' dell'una e un po' dell'altro. Ecco, questo è sicuramente interessante, anche vero, se vogliamo, che l'isola sì è terra, ma non è terraferma, quindi è un po' mare, un po' terra, e insomma anche gli abitanti spesso delle isole, gli isolani, no, sono considerati da qualcuno persone un po' particolari, come se avessero un carattere del tutto autonomo e diverso da chi abita la terraferma. Però qui appunto qual è il messaggio? Quello di mantenere la propria unicità, no? Siamo isole non nel senso che siamo isolati e che dobbiamo isolarci, ma che abbiamo ognuno il proprio carattere, che non deve mai poi diciamo cedere alle mode, alle volontà dell'altro. Infatti questo si potrebbe connettere, questa parte, anche a un altro capitoletto molto molto divertente, molto carino, che è quello legato alle sirene, no? Le sirene che appunto sono, a differenza di quello che ci hanno raccontato certi cartoni animati, la letteratura, insomma, non sono poi creature così dolci e così seducenti, diciamo, dal punto di vista visivo, insomma, anzi spesso diciamo che inizialmente le sirene non erano neanche creature marine, erano creature alate, volatili, dotate di artigli, insomma non erano proprio rassicuranti, e cosa avevano di seducente? La voce, il suono, quindi insomma, questa è la storia, le storie legate alle sirene le sappiamo, la musica ci ha lavorato molto, ci sono tanti pezzi legati dedicati alle sirene, proprio perché appunto approfittavano di questo aspetto sonoro per scrivere una musica particolarmente ammaliante. Però qual è il gioco qui, no? Che appunto questi mostri si nascondono dietro delle voci particolarmente belle, appunto particolarmente seduttive, e questo è proprio il rischio, il pericolo, no? Qui lei, l'autrice, mette in guardia dai manipolatori. Queste sirene chi sono? I manipolatori, le persone false, le persone che vorrebbero convincerci di qualcosa per un loro tornaconto. Allora qui bisogna stare molto attenti a non cedere a queste lusinghe, a non cedere a queste tentazioni, a queste, insomma, a non farci convincere di qualcosa
qualcosa che non possiamo verificare noi personalmente. Allora anche qua, no, queste sono tutte ovviamente osservazioni quasi ovvie, quasi scontate, che però insomma sono tutte ordinate in un certo senso in un progetto di vita sana dettata da questi argomenti marini. Un altro aspetto è quello per esempio dell'ancora come elemento di sicurezza da saper usare, no? Noi navighiamo, però ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo fermare, dobbiamo saperci fermare e anche in qualche maniera coltivare la tranquillità che spesso spaventa, perché fermarsi significa, no, avere anche la certezza che sia giusto non procedere, perché può essere pericoloso procedere o perché ci fa bene stare fermi anche quando tutti gli altri vanno avanti, quindi avere anche il coraggio di vedere gli altri continuare a navigare senza pensare di stare a perdere tempo o grandi occasioni.

Sunday Morning, qua è il secondo dei quattro interludi marini da Peter Grimes di Benjamin Britten con Leonard Bernstein e la Boston Symphony Orchestra. Insomma, qui l'accento americano è dato da Bernstein. Questo è un pezzo abbastanza curioso, appunto, proprio molto, molto potrebbe essere un pezzo americano. Peter Grimes è opera fondamentale di Benjamin Britten, è un'opera ambientata in una zona di mare dove il mare è veramente protagonista, è un personaggio anche con una sua psicologia, ma appunto la vicenda si svolge tutta sulla terraferma, presso il mare, sulla costa, sulla riva. E effettivamente anche questo libro, Piccola filosofia del mare, che stiamo leggendo questa mattina, qui comincia, qui su Radio 3, parla, insomma, tiene in considerazione anche il mare visto dalla terra, per esempio con i fari che sono sicuramente un punto di riferimento per chi naviga, ma sono anche il luogo dove il guardiano del faro, un uomo solitario, un'altra isola, se vogliamo, e poi osserva il mare. È molto bello il titolo che gli viene dato al capitolo sul faro, La costanza dei fari. Perché? Perché i fari stanno lì, stanno fermi e sono effettivamente, veramente, incredibilmente stabili. Sono rari i fari che sono crollati, e se sono crollati non sono mai crollati per via dell'impatto delle onde, ma per l'erosione che il tempo, no, ha creato, ovviamente la consunzione del materiale che ha procurato il crollo, ma mai perché i flutti lo hanno abbattuto. Quindi, come se ci fosse anche il rispetto del mare per i fari, è una forza del faro a rimanere in piedi. E questa, anche qua, c'è deve essere la capacità di non solo avere dei punti di riferimento, ma di essere noi un riferimento per noi stessi, rimanere saldi anche nelle nostre posizioni, senza per questo essere troppo rigidi. E poi c'è l'idea della spiaggia. La spiaggia, così come la intendiamo oggi, insomma, un'invenzione piuttosto recente. Dice l'autrice, la spiaggia è un'invenzione inglese che risale al XVIII secolo. Prima di allora le rive erano luoghi da evitare, considerate persino malsane. Il mare, dispensatore di diluvi e tragedie, ispirava solo diffidenza. Poi sono arrivati gli inglesi. Il mare è così diventato un rimedio in senso stretto, una talassoterapia, appunto l'etimo dal greco è quello. Brighton è la prima stazione balneare per nevrotici. I bagni in mare erano infatti considerati benefici contro la malinconia, l'esaurimento mentale e la nevrosi. La prescrizione era severa, non si trattava di rilassarsi, ma di rigenerarsi, immergendosi in acque fredde al massimo 14 gradi centigradi. Oggi le cose stanno più o meno così, nel senso si va per rilassarsi, ma spesso invece si ottiene l'effetto contrario, perché se non si era nevrotici prima di arrivare al mare, magari a volte lo si diventa tornando.

Il peschereccio, la barca da pesca di Nikos Skalkottas, il compositore greco, fa parte della suite tratta dal balletto Des Sées, Il mare. Sembra un po' un poema sinfonico con la capacità che ha avuto quest'autore di farci un po' vedere questa imbarcazione pesante che si muove oscillando tra le onde. L'orchestra è Stato di Atene, diretta da Stefanos Tsialis. Mi fa piacere che continuino ad arrivare messaggi. C'è chi appunto ci dice quanto è affezionato a Qui comincia, ricordando anche la conduzione di Paolo Terni, che noi appunto rimembriamo con tanto affetto. E qualcuno ci dice che addirittura aveva confuso Maxwell Davis con Ludovico Einaudi. Chissà cosa ne avrebbe pensato l'autore. Ci chiede: ma perché non lo mettete quasi mai? Guardate, ci siamo andati vicino, perché io, sapete, insomma, c'è un disco famoso di Einaudi, Le onde si chiama, e ci avevo anche pensato magari la prossima volta. E prima di chiudere, appunto, questo libro termina poi con un po', insomma, degli inviti, e degli inviti appunto a navigare, soprattutto con l'ultimo capitolo, che si intitola Filosofia dello squalo. Dice: lo squalo è un animale che per sopravvivere deve sempre muoversi, non può mai stare fermo. Allora anche noi dobbiamo muoverci, dobbiamo essere in grado di cambiare, di appunto di nuotare. Non significa appunto non avere la capacità, c'è anche l'ancora appunto, di fermarsi qualche volta, ma significa essere vitali, appunto, non abbandonare mai la propria vitalità. Questo libro parla anche di marinai, e noi ci salutiamo proprio con una canzone su un marinaio, sul lupo di mare, Salty Dog. Io faccio i complimenti a questo ascoltatore che non si è firmato, ma che ci ha scritto qualcosa. Mi dice che chiuderemo con Salty Dog. Beh, ci ha preso. I Procolarum è un pezzo del 1969, data importantissima, un periodo, si chiudeva il periodo della psichedelia, si sarebbe aperto quello del progressive rock, si chiudeva l'epoca dei Beatles e se ne apriva un'altra altrettanto luminosa, quella appunto poi degli anni 70. Noi ci sentiamo presto, io vi lascio al GR e alla rassegna stampa estera.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. A Berlino sarebbe stato identificato, ma non ancora arrestato, il giovane che prima ha lanciato un furgone sulla folla che partecipava al Gay Pride e, prima di fuggire a piedi, ha coltellato alcune persone. Si tratta di un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico che, secondo i media tedeschi, è uscito da poco dal riformatorio. Il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. La ricostruzione dei fatti dalla corrispondente Barbara Gruden.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. I testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Sabato di guerriglia in Val di Susa, dove centinaia di attivisti notavano assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Oltre 50 agenti feriti, incendiati 4 mezzi dei carabinieri.
5: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo NoTav partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa. 20.000 partecipanti, anche la Francia e Spagna. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti. Gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli e a quel punto i militanti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari. La polizia li ha raggiunti per identificare tutti i lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti e a entrare nel cantiere lanciando bombe carta che hanno provocato l'incendio di 4 camionette delle forze dell'ordine, nonché dei container, bagni chimici, fari e cabine elettriche. Gli agenti hanno risposto con centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da Susa, sospesa la linea ferroviaria Torino-Modano. I sindacati di polizia hanno riferito di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Claudio Vigolo, GR3.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. Per la Premier Meloni, chi lancia bombe carta, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato e lo Stato non si piegherà. Condanna delle violenze anche dai presidenti di Senato e Camera e da esponenti del governo e delle opposizioni.
6: I toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda, ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli. Gli assalti NoTav vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR3.
4: Nella notte in Ucraina 6 missili balistici russi si sono abbattuti su un quartiere residenziale di Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio delle vittime. Intanto il presidente Zelensky ha annunciato che nel Mar Caspio è stata colpita una nave iraniana che trasportava armi russe destinate a Teheran.
2: La guerra nel Golfo: per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati fra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio nel timore che possano esaurirsi le scorte di missili da difesa aerea destinati a proteggere le forze statunitensi in Medio Oriente. Intanto si aggrava la situazione sul fronte del Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati di Teheran, rivendicano il bombardamento di 2 raffinerie saudite, e nello Yemen si registrano scontri fra gli stessi Houthi e milizie filo saudite.
4: Il caso Fakir, un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte del 42enne marocchino sopraggiunta durante un intervento di polizia a Bologna. Dalle immagini emergono tracce di sangue intorno alla testa dell'uomo. In città c'è allerta per un corteo previsto alle 18 al quartiere Pilastro.
2: Dalle 23 di questa sera fino alle 11 di giovedì prossimo sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria in prossimità di Firenze a causa dei lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza aumenteranno da un minimo di 100 a un massimo di 180 minuti. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, buongiorno da Anna Maria Giordano, buongiorno e buona domenica a chi ci ascolta alla radio, a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Questa è Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. A salutarvi e ad augurarvi buona domenica insieme a me stamattina ci sono Giulio Salvatelli alla console e Giulia Nucci in regia. Allora, la rassegna di Radio Tremondo, realizzata leggendo, sfogliando le pagine delle edizioni online dei giornali stranieri. Riprendiamo i titoli dalle notizie, delle notizie che avete appena sentito anche al GR, una breve rassegna delle aperture dei grandi network internazionali di informazione. E allora abbiamo la BBC che apre proprio sulla notizia che arriva da Berlino: la polizia alla ricerca del sospetto dopo che un'auto si è lanciata contro la manifestazione del Pride, uccidendo una persona e ferendone 16. Questo è il live di BBC News. Poi c'è CNN che ci porta nel cuore del conflitto, con un titolo che riguarda la decisione del presidente Trump di cui sentivate nel GR. Secondo alcune fonti, leggiamo nel titolo di apertura, Vance e Kane, il vicepresidente e il capo di Stato Maggiore, hanno espresso preoccupazione per l'escalation della guerra in Iran, mentre gli Stati Uniti sospendono gli attacchi aerei per due notti consecutivi. Poi abbiamo il titolo di apertura di Al Jazeera che ci porta invece in Cisgiordania. Israele ha arrestato 9 persone durante una protesta a Tel Aviv contro la violenza dei coloni in Cisgiordania. Ma oggi è domenica e come sempre noi distogliamo un attimo lo sguardo dai quotidiani e andiamo a vedere, a sfogliare insieme le pagine dei settimanali e dei periodici stranieri, e troviamo nel titolo di apertura del più diffuso settimanale in India, Outlook India, la notizia che è anche in apertura di BBC, che il cui sito abbiamo appena abbandonato. Allora, Outlook India riporta in apertura la notizia che riguarda gli scarafaggi. Cockroach Swan, how a 7-week protest at Jantar-Mantar forced Dharmendra Pradhan exit. Dunque, gli scarafaggi hanno vinto, questo è il titolo, come una protesta che è durata 7 settimane a Jantar-Mantar ha costretto Dharmendra Pradhan a lasciare, è il ministro dell'istruzione. Dunque, poi nel occhiello il giornale ricorda che la protesta è durata da 7 settimane, dura da 7 settimane, guidata dal Cockroach Janta Party, ha mantenuto ferma la sua richiesta e alla fine Dharmendra Pradhan deve dimettersi, lo ha fatto nella giornata di ieri, il ministro dell'istruzione si è finalmente dimesso, il movimento ha festeggiato, continua Outlook India, ma i suoi leader e sostenitori hanno affermato che la più ampia battaglia sul sistema degli esami indiani è tutt'altro che finita. Abbiamo seguito nel corso di queste settimane la protesta sia attraverso la nostra rassegna della stampa estera sia poi attraverso i nostri approfondimenti che vi ricordo vanno in onda ogni giorno alle 11. E allora continuiamo con i settimanali e guardiamo un po' di copertine. Quella dell'Economist ha un ritratto, una foto di Elon Musk. Should you be afraid of Elon Musk? Dovremmo avere paura di Elon Musk? L'intelligenza artificiale avanza a grandi passi, nemmeno i suoi creatori sanno come starle dietro. Questa è la copertina dell'Economist. Se andiamo su Le Monde Diplomatique, storico periodico che segue le vicende internazionali da decenni, Tout le monde déteste l'IA, tutti detestano l'intelligenza artificiale. Gli investitori non hanno occhi che per lei, i suoi architetti sfidano i capi di Stato e il suo uso si propaga come il fuoco nella pianura, così scrive Le Monde Diplomatique. La copertina di Time invece è dedicata a The Most Influential Digital Voices, tutta dedicata agli influencer. In copertina c'è Alex Earle che pare sia una influencer molto seguita che condivide dettagli della sua vita privata. Questa la copertina tutta gialla con questa ragazza dai lunghi capelli biondi che si rispazzola, la copertina dell'ultimo numero di Time. Andiamo poi al Courrier International che ha questo titolo, L'appel du calme, ou notre besoin collectif, approfittare del momento, ritrovare il gusto dell'ozio, fare silenzio. Infine, un titolo dall'Atlantic, The Fear of Missing the Odyssey, la paura di perdersi l'Odissea. Il successo al botteghino del nuovo blockbuster conferma il potere dello spettacolo. Ovviamente torniamo su Le Monde Diplomatique, una bomba orologeria nel fondo del golfo, scrive Le Monde Diplomatique in una storia che è appunto sulla sua home page, un articolo dedicato alla posizione dell'Iraq in particolare, al ruolo di questo paese nel conflitto e allo spazio che sta cercando di farsi l'Iraq, affrancandosi da quello che è uno stato a uscire da una quasi enclave, l'essere comunque costretta in un ruolo, rivendica le Nazioni Unite le sue pretese territoriali, cosa che ha suscitato le reazioni immediate dei paesi che fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, l'Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati, il Kuwait, l'Oman e il Qatar, scusate. La questione dell'accesso dell'Iraq alle sue alle fonti energetiche è una questione che è data da secoli e adesso torna d'attualità. E adesso andiamo anche su Foreign Policy, sempre per seguire il conflitto attraverso i titoli. C'è solo una via d'uscita dalla guerra sconsiderata di Trump: pagare l'Iran per aprire Hormuz e congelare il suo programma nucleare. A scrivere quest'articolo è Philip Gordon, che è titolare di una cattedra alla Brookings Institution, che è un think tank. Un altro articolo titola così, siamo sempre su Foreign Policy, come Stati Uniti e Iran possono risolvere la questione di Hormuz. È probabile che vengano introdotte delle tariffe per il passaggio attraverso lo stretto. In questo caso l'autrice è il Geran Maye, che invece è la vice direttrice del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere. Dunque articoli e analisi che di persone che probabilmente hanno strumenti per darci qualche indicazione, potete leggerle su Foreign Policy. Su Foreign Affairs invece c'è un articolo che ci riporta in un'altra zona del pianeta, un gioco pericoloso
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Verena Amort.
2: Guten Morgen. In Berlin tötet ein Amokfahrer eine Frau und verletzt 16 Personen. Immer weniger Südtiroler lassen sich zum Bademeister ausbilden. Das Wetter: Sonne, Wolken und gewittrige Regenschauer bei 23 bis 29 Grad. In Berlin ist bei einem Anschlag am Rande der Christopher Street Fire eine Frau getötet worden. 16 weitere Personen wurden verletzt. Ein Auto fuhr kurz vor 22 Uhr beim Tiergarten mehrere Menschen an, bevor es gegen einen Baum prallte. Der Fahrer konnte flüchten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 3 Menschen lebensgefährlich verletzt. Weitere 8 erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verdächtigen identifizieren. Er ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene zugerechnet. Nach dem Mann wird gefahndet. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern der Hochgeschwindigkeitstrasse Turin-Lyon und den Sicherheitskräften sind im Susatal mehr als 60 Polizisten verletzt worden. Einige hundert der insgesamt 20.000 Demonstranten griffen eine Baustelle des Eisenbahnprojektes an. Sie warfen mit Steinen und Pyrotechnik, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. 2 Einsatzfahrzeuge der Polizei gingen in Flammen auf. Regierungsvertreter verurteilten die Gewalttaten und drückten der Polizei ihre Solidarität aus. In Frankreich und in Spanien sind wegen der schweren Waldbrände erneut Ortschaften geräumt worden. In Frankreich wurden im Département Gironde 55.000 weitere Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. In Spanien gab es Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich von Madrid. Es wird befürchtet, dass die Brände in der Region um Madrid zu einem einzigen Großfeuer verschmelzen könnten. Am Fensterlekofel östlich von Geis ist der 67-jährige Richard Steger bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Er stürzte gestern Vormittag in unwegsamem Gelände rund 20 Meter tief ab und erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb auf dem Flug ins Krankenhaus. In Südtirol fehlen weiter Bademeister. Laut dem Ausbilder Thomas Turner ist das Interesse am Job in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Hatten sich vor 10 Jahren noch etwa 100 Personen zum Bademeister ausbilden lassen, seien es heuer noch knapp 60. Turner vermittelte heuer Bademeister an 6 Südtiroler Schwimmbäder. Ein Drittel habe er dabei aus dem italienischen Raum anwerben müssen, so Turner zu Rhein-Südtirol. Die 4. Hitzewelle dieses Sommers ist im Anmarsch. Ab Dienstag werden in Südtirol wieder Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Am Donnerstag werden sogar 37 Grad vorhergesagt. Laut dem Meteorologen im Landeswetterdienst Dieter Peterlin ist es sicher, dass die Hitzewelle kommt. Unklar sei noch, wie stark sie dieses Mal ausfällt und wie lange sie andauert. Das Wetter. Am Vormittag ist es im Großteil Südtirols noch trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Nachmittags und am Abend muss man mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad. Morgen, Montag, erwartet uns recht sonniges Wetter. Höchstens stellenweise ist ein kurzer Regenschauer möglich. Von Rhein Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Silvia Franceschini.
1: Rhein Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Es ist gleich 12:30. Wir geben nun ab an die ladinische Redaktion. Um 13 Uhr gibt's dann die Nachrichten auf Reisetirol.
1: Rai Ladinia. Notiziar.
2: La Rai Ladinia dicca anche un buon domi sde in abbona al dizion po nos notiziar la domenia. Ai vinte sistem e si con Matteo Taibun de studio e Maximilian Hauser la tecnica ba unser anterata da kish argomonci. In ihrer Stessan Jaku ja bei dir in Köfeste por de gang sur Jaku Villet, kujera de fat en pension de September. Alla pli de Mareo anstut sui projekts del PNRR, le bilanz final e positiv. Flavio Prinot, les scores de schiere Südtirol, se jere la politica in ajut por estere in regola al monter ince di sti. I la squadra de Serie A Genua è stata te fascia por dies dis de passera di ste, gran le sostein dai tifus. I la Coppa del Caffè, doc es notiziar, tang los nescunta con Arzenoner de Lotri y Assassins de Gardena, mo da lunch dal 1836. Abadia len que festa por le de gang sur Jaco Villait. La comunanza sa abine por na festa de ringraziamont met ura gi del Conseil de Cura. Por nos sung le post en que Martina Rier, qua baie con le de gang, i den antcimo con la presidenta del Conseil de Cura, Rita Pichai der Lerchecker.
3: La comunanza da Badia sa ancoi ancun taper, fosta ge sneu Jaco Villait, por ce avisa ta casdi.
4: In cui il San Jaco e che è un di noi patroni della Ligia e noi tronciamo di questa festa che è la gran festa. In cui proprio una gran festa di ringraziamento per noi sul De Gang Jaco Villait che lascerà il suo ministero da De Gang da Stamber.
3: Lina Feste da ringraziamento, cosa hai detto? Ringraziamo per ciò che hai fatto, anche per ringraziare, signor Jaco.
4: Un ringraziamento per tutti i giovani che hanno lavorato la nostra planilla, che hanno fatto un lavoro dar buon, con grande pazienza e motivazione e a darci la fede, di predicare la fede e di mostrare un buon famai.
3: Cosa vuoi dalla grande partecipazione che c'è per questa festa di ringraziamento? Vuoi che gli scialdi apprigianci dalla comunanza? C'è ipadigio qualche fesora, signor Jaco Villait?
4: E ci sono buone sorgenti che un pro della gente. Al va fuori per le strade, le strade, se per monti e al fesci conferta più con duci, ti vai a dosa duci a le dar da verde. E calz fesci proprio ci fa dar plagiare.
3: Signor Jaco, ad altri lauter ingegner, compli proprio 80 anni. C'è ti imbinciai per si da unì?
4: E in ir al compli 80 anni, ti un fat festa sulla...
3: Signor Jaco, ad altri lauter ingegner, compli proprio 80 anni. C'è ti imbinciai per si da unì?
4: E in ir al compli 80 anni, ti un fat festa sulla croce, circa le Sant'Anna.

0: Es sono vero, tanto tempo, ma a me fa una grande impressione, ma a vedere se la vita va in avanti.
1: In questo, alla comunanza, lo dobbiamo raccontare per una festa di ringraziamento. Ringraziavo l'aperta comunanza di voi, signor Jacovillait. Immagini che voi tu l'hai l'occasione per ringraziare, no?
0: E questa è la prima cosa che feci, che ringraziare quel bel dì, sempre molto la gente, la comunità, e sempre val persone in una maniera speciale, che è una comunità vera proprio dell'impegno di tante persone che fece volontari.
1: Bello, anch'io dai che tante gente è unita per questa festa, proprio ringraziando voi per il vostro servizio di gang, è fatto perché gli ultimi 15 anni, il servizio che ha con il 1 settembre per un'altra giù. Come pensate a voi se permette di giungere a questo capitolo 9 della vostra vita?
0: E sama che da giovane volta e che l'ente d'art con 80 anni ponte di giù una certa responsabilità e sorrandia da altri, per fortuna che c'è fungo di gang nu, ma ci che veng per me ne sai ne c'è mo. E in sania, se che lega anche van pensione, an sa che an lascia io, ci che va d'incontro in sania, spero che sono un buon da fa, in sorvis, siamo da degnant, e poi, si può sbunciare, se che Valguin Proi l'ha fatta, è stata una buona benedita, che è benedita. E avere le buone parole siamo in alto per la gente.
1: San Jaco, io sono il patron della Liege. Cioè, papà, che santo, diciamo, è un gatto per a Jaco, voi sai, spongo Jaco, perché c'è papà che è un uomo gatto per la vostra storia, non c'è da prev.
0: E al vendit, nomen est omen. Vuol dire che ha fatto così nome. E la c'è finita per caso. E sono nasciuto in San Jaco, ma c'è finita sant, in c'è finita sant protettur, ma lì c'è un sant apostolo, no? Che è una persona da imitare, in c'è per me c'è San Paolo da importante, ma c'è San Jaco che dice apostoli, gran amici di Gesù, e io resto più un amico di Gesù, e sta buono che le servì, e da portare in avanti la buona novella, c'è chi apostoli ha fatto.
2: Nesta dizio Jacovillait de Gang la Valbadia, intervistida Martina Rier. La festa del ringraziamento a Sir Jacovillait con intervista a Sir Jaco e a Rita Piccia der Lecherker è sempre in un argomento di trail in Schnett. In un argomento, il 30 giugno giù da fine una periodo importante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ancor PNRR, le Comune di Mareo è realizzato un progetto ambizioso. Le Comune di Mareo rivalorizza il patrimonio culturale e di nasburla la vita sociale e culturale, ma anche l'economia del paese, la Pri de Mareo. Tal center è il stile progetto del Ministero della Cultura per l'attrattività dei borghi storici. La taglia ha 229 di questi paesi storici con mantenere la sua autenticità c'è fede sostegno del PNRR. Tal Südtirol è il concorso programma di realizzare progetti dai due comuni di Schnalz e di Mareo, qua c'è fede 1,6 milioni di euro per un. A mettere il progetto PNRR è il stesso sostanzialmente l'ombolt da De Mareo da Denant, Felix Ploner. Alla Pide Mareo hanno realizzato 14 interventi, durante l'altro vengono orterati sulla colonia del paese, vengono ingegnati in accesso senza barriere, perché luci poi in dipormezzo, sauri all'archivio della colonia e alla biblioteca, in c'è la piazza del paese hanno rinnovata e migliorata, e hanno messo sulle locali, una bottega automatica. Un accento importante hanno messo sulla cultura del paese. In c'è la colonia la pro con sua importanza storica, hanno adesso la candidatura dall'archivio della colonia per le mettere tal patrimonio documentale. UNESCO. In c'è la linea di manifestazione culturale, sangue tu agì con le sostegno del PNRR. Dante Rater, cui si stile musical Franzi con musica di Alex Trebo su un test di Jaco Rigo. Il lavoro dei maestri di ski muda, di ski turismo in generale muda. Va al score di ski, Peter di Rancur, il lavoro per l'anno intero, e non ha mai la saggiunta d'inverno. Per le score di ski del Südtirol, si aspetta la politica un aiuto legalmente, per essere legalmente a posto. Simon Boroder con i dettagli.
3: La scuola di ski lavora durante l'ultimo inverno, ma negli ultimi anni non c'è cominciato a pittessi servizi in Santa Anglia, cosa che non c'è mudato dal punto di vista giuridico. Audion Flavio Prinot, presidente della Lies della Scuola di Ski del Sud Tirol.
4: La Scuola di Ski ha le attività scialli me d'inverno, già giuridicamente poi me laureare. In tanto la stagione d'inverno, quando c'è un implante, che è il canchistruz,

0: Die Bujang ist Samudang, Schalde Aktivitäten, Pudassen und Pite, Dinsta, Kungi Maestritschkik, Aschkel Nordic Walking, meine Gita, meine Roda, in Grundaktivitäten, das Kolas Pudassen und Pite, Dinsta. Juridische Mantel, Nil Nia, Meglich.
1: Nas escolas para pitlas, fez erta pitesse aos da mãe na gita ou com a rosa da monte, sentar em mãos para tchauch. E me sassa jori na segunda atividade, me para linstá.
0: Wir bellen algumas escolas que há la segunda atividade, mas amusu mudé juridicamente si estatuto e si roba, e que ali é por um grupo de escolas um grande problema. E por que ele musa se enxalé, judei la politica e mudei un po' la legge che pudei anche fare l'attività di sta.
1: Non si vede neanche la concorrenza da altre lias?
0: No, assolutamente no, già che i maestri di ski che Abel si qualifica di poter mener con la roda, di poter fare Nordic Walking, che lì è bello, che l'ausbildung di Schiller la è. I maestri di ski a Bel si corso il primo aiuto e costa l'ora della natura in Cina, perché è wichtig che il sport anche per PA o per anche per regolarmente le attività.
1: La linea della scuola di ski di Südtirol sa da ciò che è di Bujan.
0: La soluzione che potesse avere per la scuola che potesse, quando si comincia in una giornata, in planche, de mei de tide la possibilità de fe activité king alla fin stembro octobre king in planche je da virch i kelch fo einfach anger prlau da meistritschki kun kier me su quatre ching mans fossel bon de pudas uni fa pluinant o plumans per l'entres de la categoria
1: se la scols pudas apite stirs per fetre d'utlan se fa jas in chaplus auri abine dependant stat lo
0: Sambankel fost kuchen und zeck de bel premeister tschkischl sag la quatre manches da laur din bjern i ank quatre manches din stab po fost puest region i ank blu portei a fe gstativita kok podi kok prim laur nia kok laur tlonja
1: na zadit Flavio Prinoz la skoz de ski de Südtirol sperrat na jut da per la politica bdait la uni lauresi bdin bjern kok kanche din sta
2: I do 10 dies de palsera di stite fascia e la squadra de Serie A dal Genoa in doppia da ia por San Gide Metz. Gran le resoni le sostien dai tifus, de plus de Margarita de Tomas.
3: Il Genoa, la squadra più veia della Teglia, si è confrontata in Gerna Moena col Vicenza, 2-2 il risultato e coi tifous sulla tribuna sferse fin dal scomenz. E finì anche ierce da mence della formazione del Genoa, una cinquantina antergiadores e tecnics, te anter miles de sostenidoras della Liguria. Diesdis garate con il lurier sul champ de Moena, amò presentazioni pubbliche e partides da Peconch. Audion Cristoforo De Bertol, responsabile di Grigny Vench della PT de Fassa.
4: Ma per non dire, seguro un ritiro di questa squadra di Serie A che la porta gente, più gente che tre senso, secondo dire, a di là seguro il tempo, a di là in la squadra si allenare del vers, e il momento più bello è sempre chi è insieme alla gente, o la che i giocatori si scontrano bene insieme alla gente. Dunque, ben seguro che ho al Champ, ma anche nella piazza di Paese, dunque a Cianacei, a Sorega e a sera a Moena con la presentazione di tutta la squadra.
3: Ecco, che momento che ho anche lì la gente che l'avete da anticampione, si può dire, no? Che è, che viene fuori?
4: Ma diciamo che questa gente la vive per che sport, per questa squadra, se vede proprio che le tifosi, se vede che ho e se fai una vacanza al dodo della squadra, ne segue una gran fede, che si dice. E gli adori si è chi più che manco è contento di essere insieme con la gente, di essere così a piedi, già che a Genova non ha questa possibilità di do.
3: Risonando e contraccio. Adesso che è il quarto anno che il Genoa viene che ho te fassa e il secchio sul tapè per i prossimi segni?
4: Ma di giorno al momento nano a una buona ragionare, seguro ragionerò con la società di Genova che ci scrivono, che sta settimana scrivendo, facendo anche una valutazione te fascia con il comitato di indirizzo della PT, con Trentino Marketing, per intendere se abbiamo la volontà di girinante con questa scommessa diversa.
3: Che è l'intenzione più manco?
4: Ma per sé non sareste te dire, già che si conferma valutazioni fones, importanza sulla presenza, sui numeri che porta, e su che il corso è una scommessa di vada che questa.
3: Che ti è piaciuto di più della presenza del Genoa a Chiotte Fascia rispetto alle altre squadre?
4: Ma diciamo che ha un pubblico, un tifo molto alto, molto a piede della squadra. E c'è gente che ha la mano, quindi dire, alla letta. E dunque non diceste più o manco di qualche anno d'anta, una bu di scende genovesi lato Sampdoria, o di scende dei fiorentini. Lei è sempre gente che ha piacere di conoscere la nostra Monza, la nostra Valeda, e dunque non c'è perché che fa giù.
3: Te chis dias dis de pausa del Genoa te fassa l'estat gran erreson mediatic, chi che noi ruete la Valeda podusterdo a erci da menc ence sui social. In collaborazione con il Genoa, la PT de fassa abu autes visualizzazions. Audion Nora Giovannini, responsabile social della PT de fassa.
5: Ci è stato molto buono, in chis dias dis ha una più di 2 milioni di visualizzazioni entro i nostri canali social. E è una bella scommensativa per portare lo sport di alto livello in nostra valle.
3: Un bilancio positivo per questa pausa da distà del Genoa. Desche dit e dische ven venirà resonate con tracce per il davenir. Indena a nostra domanda su che si è trovata fassa, mister Daniele De Rossi, trainer della squadra, ne ha risponduto così.
6: Sto iniziando ad apprezzare queste zone, innanzitutto la popolazione qui è stata gentilissima con noi, super, super disponibile, ci siamo trovati bene e assolutamente c'è la possibilità di tornarci, perché no, poi vedremo insomma quello che ci dirà la stagione. Adesso possiamo solo ringraziarvi e essere contenti di quello che è successo qui in ritiro per come ci siamo trovati, ma abbiamo tante altre cose a cui pensare, che il ritiro l'anno prossimo e sono molto importanti e vanno fatte subito.
3: Ne ha detto Daniele De Rossi, mister del Genoa.
2: Incrociamo le previsioni dal tempo, in cui per le domi si deve venire da Nio, con tanto Nio, con ince pluiesi temporali, che può essere incentensivs. In domani le tempi dovrebbero essere belli stabili, con Nio e Doia per le domi si deve venire da più alto. Per le notizie che si dà, lo farà segnare con la Coppa del Caffè.
7: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
8: Un domus di da Conrad Senon riban un dicio scudesso la Coppa dal Caffè. L'erge assassins de Gardaina jena brutta un traunida. Unida l'ant ai prim d'ottobre l'ang 1836. Dutto vas comincia anche un cramer dei nuovi Tommaso Moranduzzo da Transiesani, che vivava a Castel Tesino, marida e con tre mutons, univa te Gardaina a vandersi mercanzias, dantal dut chedri i roba sacrela. In Scila, fovel roa tla casa ruschlea te salva. El ova spia che ta casta casa fovel na pit la butteiga. La butteiga fova da bera al Zanetto de Lago, un al bellem budetamp, che vivava il locum si fanna Mariana, si mutlevis e la fancella. La pitla chiesa fovelmò un secondo partiment, u la che sta giova Jacun Gubacer, un caligè, e si fanna. Il Kramer fova stat do jöc de casta chiesa, e se ova ten duke butigier, ova na cassata con la it na bella somma de soldi. Cusci dranke la chiesa fova un pur da la pertora, e che il padron ova bellem pur da anni, se ovel un pensacel na fossa pania staria agia ti rubè i soldi. Mschila ova Kramer Tommaso Moranduzzo pensador a chi che il ti essa poduda mandè per avvezza cai che ti essa giudà agia rubet cala ciosa. Al savova che un besova vestr de trei o quattro per vestr sicuro scadut vede ben. Do avè un pur pensador ti ovel da mandà anvalguni calcuno sciova e che il savova che il ne fova nia persone sreiles. Il fova scila stat bon de tre da si pert trei farabucci. Il fova si fra Bovo Moranduzzo de 24 anni, Angelo Balduzzo, anche al de 24 anni, e Luigi Botticelli de 34 anni. Zan favi de 4 e la giva de slafe ora colamatre agi. I 4 se ova con taplu iedes Jova fatora de topia schlops, pistoles e curtiai. Gajanga se duc fova una, che la rapina mesova gi a jluna i canca Spanger Sank. I quatre savovaka na durvova plomanko džidot avražije a peda Casteltesino in kina te salva. Ilo ulovaj kata fakabuč rove su la sajra. Duč fol la minonga ka duči raban i ka jes abina na bela soma da se šparti i ka deguni i jes amaj abinaj. Pjej via prži afela rapina te salva fovi la Casteltesino ai 28 de settembre de l'an 1836, il fova d'an traures. Son l'jof de Tolfa se ovi formal primierde a Maia e a Beva Velk e pona fovi gici in ant de vieres de la Val de Flem. Via preldi, cialovi de dormi de Veltubla in eulovania se lasce massa odai, in tanki gi vape. In si la fova e cata farabuccioa in china a Ciampadel de Fascia e dei lo supra la montes in kinki favaruai sul jauf i dailo jute salva. Antant favel belunischkur, i perja pejnait sa ova duc quatre motaut in valguna boccius da ega de vita. Zerne favinier da lunch da la chosa ruschlea, i Tommaso Moranduzzo e Luigi Botticelli fava magic a sconcentre giul la situazione. Il fava la setta saira, i hai fava da minonga, che la rapina a sa pudub matrman. Bovo stagiova de Verdia e altri tre foran tancic dan porta de Ciosa. Tommaso ova tacna, e canc bera zaneto ca fovat laudes in piela pipa ova da mandaki cil fova, ovil respondu portadoasc cil ti priova bel de unila xait de Ciosa. El ti fova unic auri la porta, i bandic fova tan aiet sauteit de Ciosa. Zanza abadejut ova un bandit scurtal pure patron che ti ova giauri la porta. Zanetto del lago ferì, fova mucia itte svajang, kösch, me mazza! Der stua fovel anche si fana e la fancella, e allora provada ti teni permetz lusch ai lasarons, anna maniera che ne puda sania rovedita. Niedan fe, i bandit fova ruva it de forza te stua, tirang un colp de schlopp, i cortelang il pure Zanetto. Puc do, univa anche mazza si file visch. Unimal vivansch, die vorwagit promets alla fana de Berazzanetto, schwajang, scholdi o sank. Anche schola patrona ti ovan promatude ti dedut calcala ova, oval bandit produ in jervas e ti ova ficcia pluiage il cortel, anchin cala fova morta. La fancella anche se ferida, fova mostrata buona da mori de muce e crede aiut allogin uge plonach. Intant, fovat il quartier sauraït, uomi fana, che di giova la corona. Audi angel svajamant, fova il uom gitt super scela, a cialè do calca succedova. Canchi bandic, lova udu vnianga da lerc, ti fovi sauteit, ma al ova svajà. Nepufania, lasciamo gi! Manda ova dut cant, giuania, anche al fova unimazza. Si fana che ti fova gitt ado al uom, fova anche unida piede del bandic. Bonamanto, fosta anche eil unida mazzeda, scetta quel moment, ne fosse nia unit ad alerc lugin, uge plonach, che la fancella fova sciata bona de crede in aiut. Il malvivant ova tot cal schlop e ti ova trancolp al plonach, ma per fortuna il ovel nia tuca. Leila fova tant sciata bona de muce, de gide revieres de si quartier e de se zareit. Intant, fovel de vantascur, e cata farabuc, ud anche l'univa ad alerc personen aiut, se lova udu da piersa, il neti fova nierista autr che pia via zanza scioldi. Mancar scioldi il bang, che cim persons fova unides mazzedes. Il padron, Zanetto de Lago, si fana Mariana, il mutlevisch, la fancella, il caligè, Jakob Rubacher.

il process di Cat Gownry ova portà a Casta Condanas. Tommaso Moranduzzo, Angelo Balduzzo e Luigi Botticelli ova già pa vintani de Pergion. Bovo Moranduzzo, che ne ova mazzat guni e ova anche confessa, fava uni condanna a 15 anni de Pergion. Questa che un audì è veramente la plata più foscia d'entre i facci criminei succeduti a Gardaina. La cortina di Santa Cristina, o la coniva in clauta soppli gli abitanti di Selva, fece una forte impressione che anche un liege la scritta con i nomi da 100 persone che hanno sulla scelta vita tan crudelmente per causa di banditi senza remissione. Anche finiva la trasmissione di qui, da Graca è scutato. E a Saudi al prossimo giovedì, Konrad Senonach.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. La domenica dedicata al Sant Patron della Gesia de Badia, San Iaco, è stata anche occasione per festeggiare 80 anni del Degan, signor Iaco Vileit, e per ringraziare per si servizio che il darà su con la fine di agosto. Belle da messa al saluto della musica de Badia per inviare via a chiesa di particolare che rifora per celebrare la festa del ringraziamento. La processione la rueda fin te Gesia e da poi è venuta in giù la santa messa col cuore, la musica e con parole sentudes da parte del signor Iaco, che non ha perduto l'occasione di mostrarsi a riconoscenza per le ultime schine sin da Degan della Valbadia e per tutta l'esperienza che l'ha potuto fare in denasi percorso da preve. E dopo la messa non rimancia la per più l'igherzina della festa o la che vignuna podu incege fare i migliori auguri e partire con signor Iaco Vileit valc pensier personel. Dodi esdis de pausa da distà la squadra de Serie A del Genoa la lassa fassa gran ressone e sostegn dei tifosi. Il Genoa, la squadra più veia della teglia, si è confrontata in Gerna Moena col Vicenza, 2-2 il risultato e coi tifosi sulla tribuna sferse fin dal scomenz. E finì anche ierce da mence della formazione del Genoa, una cincantina antergiadores e tecnics, te anter miles de sostenidoras della Liguria. Dies dis garatè con il lurier sul champ de Moena, amò presentazioni pubbliche e partides da Peconch. Audion Cristoforo De Bertol, responsabile di Grignevenc della PT de Fassa.
3: Ma può non dire sicuro un ritiro di questa squadra di Serie A che la porta a gente, più gente che tre senso, con dire, a di là sicuro il tempo, a di là la squadra si allenerà del verso, e i momenti più belli sono sempre qui di estrema alla gente, con la che i giocatori si scontrano bene insieme alla gente, dunque ben sicuro che ho al champ, ma anche nella piazza di Paese, dunque a Cianacei, a Sorega e a sera a Moena con la presentazione di tutta la squadra.
4: Risonando e contracci. Adesso che è il quarto anno che il Genoa viene che ho te fassa e il secchio sul tapè per i prossimi segni?
3: Ma di giorno al momento nano a una buona risonanza, sicuro risonerò con la società di Genova che si scrive, che sta settimana scrivendo, facendo anche una valutazione te fascia con il comitato d'indirizzo da PT, con Trentino Marketing, per intenderci se abbiamo la volontà di girinante con questa scommessa divers.
4: Te chis dias dis de pausa del Genoa te fascia l'estat gran erreson mediatic, chi che noi ruete la valeda podusterdo a erce da menc ence sui social. In collaborazione con il Genoa, la PT de fascia abu autes visualizzazions. Audion Nora Giovannini, responsabile social della PT de fascia.
5: Oggi è stato molto buono e in questi giorni abbiamo più di 2 milioni di visualizzazioni entro i nostri canali social e è una bella scommensativa per portare lo sport di alto livello in nostra valle.
1: Ne ha detto Nora Giovannini e a nostra domanda su che si è trovato e fatto mister Daniele De Rossi a ringraziare la Valeda per la set e per la squadra. Cotant pelle il po' i mendres sono alduti piccoli varder ai social media, la discussione la va innanti da in asacchi i social per causare ince dependenzas e che vemmo save il cout non li dal vers per la sanità mentale dei sogni. Questa piattaforma è ora meccanismi che crea contenuti per sossedere emozioni forti, deschiera, razzismo, violenza e outer. Le sue opinioni danno un disegno di legge sul modello franzoso, con chi la deferra in piccolo vare in ant per la sconanza dei sogni, la proponetta e chiedo le sferie da distappo da sogni e razzessa ai social media, in promo dai chi ne segna in su. Questo vale per tutta la piattaforma, che Facebook, Instagram, TikTok e a modi outres. Se sa bene la discussione sull'argomento, la girà in ant. Con che siano alla fine della nostra edizione delle set del notiziar de gra de esser stac con us e la programmazione ladina la va in ant.
2: RAI Radio Ladin. Fac avenimanch entra unides. Approfondiment.

0: Buonasera a tutti e tutte, che ascolta Sums Nuot. Vi saluto in una ciacoleta da periodo con Nicolas Höller, che nos conterà un momento da si forte la tecnica e informatica e da si successe la robotica. Nicolas, mi fai piacere a te vai tlonquai, perché ti stai la laurella da nos contempo da ti successe dall'Olimpiade italiana di robotica e niame. Il mondo è grande e perché potessi provare a nos spiegare un po' avvisa.
1: Sì, io sono Nicola Söller, sono Santa Cristina, da Praulata.
0: Tu hai spostato un po' di una passione per trovare un grande talento del campo dell'informatica e del programma e della robotica, dici per trovare?
1: Sì.
0: Che fai stato più giovane o è stato l'onzaolo che dici che mi sa scialibile?
1: Il più sono l'aiuto del campo della sicurezza digitale. Io sono meglio dalla seconda mzana, comparibile, in lungo alcuna Roma e...
0: Sicurezza digitale, potresti un momento spiegarci che c'è?
1: Sì, la sicurezza digitale è il campo dell'informatica, dove si prova a programmare sistemi sicuri o anche da bene loci di sistemi e le scuole di ora, a ciò che persone che prova rubare dati, prova rubare questi sistemi o prova a fare roba ria, ruanea questi sistemi.
0: I tloi gent che fesh kaj adida de la or kish scruzia propi da kaj.
1: Sì, tlonal persons kia sulla perte d'offensiva u la ke i celat programs xia gstaloces o anga ke proa da implementer sicurezas contro kish ataki i ponadal anga gent ke proa per la uch propi anga da take gsta infrastruttura o kish programs per pona bine la loces i til di pona Taldo AKK programma la roba, tloyelait kish problems e kish problems a chaka il popo comune.
0: Chuli yel pa for in a persons kfish kish dance informatics ti porta pa kash a la gente ka prorobe. Pe i dati ki vuol argent i dati vendro ci chuli.
1: Il va for de scholdi o de politica, adi dan kuei kun tutta la viers ia cyber warfare ki a la fin fe viera per ogni a plum persona ma via pri computri. Attacchi d'altri stati o anche spionaggio per abbine informazioni da altri stati o per scioglie o la gente ruba dati su altre persone per il suo lavoro o anche per dire alla persona se non sono le vostre sistemi per jedno 2 milioni a ciò che già si sono vostri e a ciò che mi torni ora sull'internet.
0: C'è la porra una maggiore di un calore all'informatica, tanto computer e so.
1: E un laptop, un che manco c'è scelta, a gioco alla fine per la sicurezza digitale, a drone puoc, chi non fece gli attacchi, o la che a drone un grumde computer, un computer c'è, che a drone belau mei, basta anche un da 300 euro, che un po' fe belau tut.
0: Das Problem ist, dass der Champ ein paar Dollar für Garagedos hat. Ich habe zwei Jahre in der Lauter, wenn du da sehen kannst, du sprichst beim Provisa. Garagedos ist eben der Cyber Security, die Sicherheit der Digitale. Könnte das mal ein paar der Zyklus vertreten, der Kasta Garagedos?
1: Kasta Olympiadi, schicken die dich. Ich los trattle alla fin der Fe contro Autri della scuola alta. Io mi sono abbine loci di sicurezza di sistemi informatici e ebbene proiettano da tocca loci e proiettano già te un maggior accesso sui sistemi.
0: Volare da Saui o da Gruppas?
1: No, lo lavoro da Saui. Lo già te duci due challenges che ti dici e poi anche 7 ore all'Aurela da fempo che non vuole questa challenge.
0: Come posso immaginare che fai tu da cosa ora o no, tu suchi da un posto e posto già 7 ore zarrito? Come fa che...
1: Io di la selezione territoriale, io faccio un po' una contro che la regione, io lavoro o i primi della regione o sono i primi a livello nazionale. E perché io lavoro che stanno passando la Salerno e poi io sono proprio 7 ore zarrito una compagnia ora e mi sei fatto challenge.
0: E poi ti la dolorata buttata che due anni ti sei tu che aspettato o...
1: La quarta e mi fa per un po' prendere e l'ho alla po' buttata e lo sono rimasto a Salerno e poi ho fatto un po' di rim sono giù un po' più di questo campo Schmelzende Riesen. Also, langsam nicht mit der Musik, ich lasse es an.

0: Saluda, chi scotta sunque, sono dedicato al mondo digitale dell'informatica, da Briada con Nicolas Höller, con si Giovanni al Abu del primo successo per concorsi della sicurezza digitale a Nosalbel, dando con te. E sono scontri un po' avvisa di si esperienze per la Olimpiade italiana della robotica. Nicolas, tanto non si spiega che io la sicurezza digitale, conosciuta come cyber security, da ciò si tratta il pa, tlo, Cascajo, c'è io parla robotica.
1: La robotica che lì un champ l'informatica o l'ac un metadum touch per fare un strumento che automatizza roba che non usano anche da un'idì o roba anche specifica.
0: Diciamo che ti giusto robes da un'idì, potresti fare esempio di questa cosa?
1: Magari anche bel valgon smart homes che anime roba della software, ma anche proprio roba che muss un idruca, panello, adrong la robotica, a ciò che questa roba può funzionare.
0: E panello è stato fatto con due altre compagnie, venuto per le Olimpiadi italiane di robotica. Contenus ma un momento di cash.
1: Si nous un mese come ci apprendere, uns come ci due mangi più tardi, gli altri teams, a ciò che sun pensani at feperlo e poi un nostro maestro di fajon per la nostra scuola fesper o lesson wolf per a jok for me propitlung interesse per la robotica o loinia feper a jok von grundtamp muso angi do scuola ma templiada ma la fin un po fat per i la sigi bon babona i son da sandorti
0: chi fa bei compagni ska fat con te
1: Philipp Heidenberg, Jeremia Fischnaldo da nostra scuola. Und ihr kommt klar, laut hier am Plusjahn.
0: Nein, nicht der Kleine.
1: No.
0: Und die Jaskel-Meister-Unit, wo haben wir andere Gruppen, die aus der Schule oder wo haben wir Unit?
1: Nein, die aus der Schule hat bei ihr Rat, ich muss mal in jesches Gruppe.
0: Ma, plus manchmal kommt dem Success?
1: Nein, die andere vor, wir haben die Sekunde, in der Terze, bei Lungen haben wir nicht am Programm der Schule, ich bin ein Portrop nicht am Success.
0: Ich bin aber, wo du heißt, wo du Meister, da ich damals dies, wo du o kan kulais.
1: I damos dies fa for mestri lo ajak adroan la roba prefe ks roboter kl regulament fa skri kl mestri spania judei knos musun dut fengstas.
0: Sei sa pi via kun idea o jais av tol informations un shit l'internet o?
1: No son skum cha propi da zero no son mei propi fazek da robotica i un kri l'informations l'internet tres YouTube.
0: Chai sa pona realisa o chil pa pola fin de vanta.
1: Nous muss sagen, für einen Roboter gefunden automatisch, sonst hat nous la vision. Tres ostacoli, i muss auch projets burle, i tre amanander, touch lego, prefe punch.
0: Le Roboter a pratiquement mon magie d'un petit bras, je sais qu'elle muss auch tre touch drat.
1: Elle muss auch tre kis touch. Nous on n'y a fait un bras, nous on me fait un tel mécanisme que drukajou kis touch lego, i pon altir.
0: Schal interessant. Dann jutta ist aber nachher, man tredum ksch bittel Roboter oder Programme dut.
1: Tauri doi mang schon nachher, chinga ura lena.
0: Favel pa moment schon lag, weil es psa noch ksch nuvani alla schon wistr.
1: Schön, suans. L'ultimena, dank son gitscha brech apre il concorso, un motto, un touch, dut le Roboter, jung fassu dutta nuav, aja knat nia jiva, i pont unena, un fassu dutta nuav, ino.
0: Quei poco che spargi con la gara, poi voi si dice e lui, mi sai, spona, mi immagini, in un certo momento, presente, e duce al demo, no? Duce, mi so, presente al demo.
1: Duce, mi so, fornesso la demo a Maisa, e unium a un altro robot che presentò, e poi un damasdi, mi sa, fe il compito che Isabel di Dangora, che potrebbe bel fare a casa o a scuola, e lui ha due prove, e la mia ora contò, i pon adams di ans un duvier nuov u lak mus an programme da nuov roboter o anga mude touch
0: programme wol di tu fes dangora duvier klar da fe podruxum via i al fesch zum moment pu da isnia kommande tret
1: da programme i lo ti dis tu al roboter chikl mus a la fin fe i pon a tkal moment ki la pro mus tu staketi computer dal roboter a ciò che può anche sapere che tu il tox ne ha o che tu muzze che un tanque il furnea e poi non muoce il robot che fa tutto solo.
0: Io parlo un programma o una software a posta o vai sa votlo musu un formei va crozia dut?
1: Il forban regulamant cic pudau sta, ma programmei pudau sta la fin cic tu laus. Il n'y a propi directives dis mus a tocas o cas, perca lontau un lingaz programmation cantolanga un idee e un facuncal.

0: Nicolas Höller. Poi la gita ist la voice von Chu, isang pudais gi nant.
1: Sì, de Dezember pudais gi a Puerto Rico, alla finals, dux concorso. Ilo sarà pona l'amdema mais all'amdemo du viar da fer, me kilo ja pona gens da tutto il mondo caprol, jeden dut, schon mal in jacenti quattro participants che fes per Puerto Rico.
0: E sa vo bel, scominciava anche ne car?
1: Nous sommes en train de faire le robot de Tanoaf. On a pu sta roba miaura, a jok nos ta roba kang a brecha, que la foban bo schlita. Prametsa quelqu'un zang a pu sta, pour moussou ma spite king roi tachi poche comme chan.
0: De cas je veux croire si vous en doutez, je t'as in jaz n'y a plus de schola.
1: D'in stage ron schola pour le matradum, i schnopre la pu ste a un kfat un pour la schola.
0: I koi pa la spettatives ou la prospettives.
1: Nous sommes deux en vidéo sur YouTube, d'autres participants. Un bon exemple est Taïwan, qui a tout un robot de maths, qui sera un meilleur bon et fait vel à tout elle. Parce que j'y avance, j'en secours n'y a, mais j'en pour se divertir.
0: Rejon Kais, a dit vous pouvez vivre, le viage est tout à l'heure, mais c'est vous croutier de cash.
1: Le viage, nous sommes nous croutier, on crée un sponsor. I pana zang kulajut nostro direttore un già tan gran contribut della provincia.
0: Schaldi belko, kang sustanka si, ik schau nia schin mesum. Nia medu dai, l'autra posta stema anche, feka sta esperienza. Kötu boga po vestran dio l'autra un chut laucht es just fat la matura, ko vala pa zang inant, sa bel planifika ampul, dauni.
1: Si, zang girei a Vienna, a studia informatica, stutbuta. Ja, da il Bachelor. I ponen dal da il Master muss ich magnaum kriora. Oder kwe di sicurezza di tutela. Oder kum kriora zeg d'autr.
0: Poi ima di da dut da wirt des nia in lauch spezifik checkt dis kas wifi di olatr.
1: Bang sicurezza di tutela. Ot la scienza de la sicurezza di tutela.
0: Tung ma gin sa da uni o puda ir stete gredeina fek is lauch.
1: No skur nia. Ajak lo tkredeina dalla infornia firmas kpieta laurs la sicurezza digitale kal kiam mas pieti per kal jireits kur oratka
0: tuk ties poi strum populaits til champ aber dort in tander in general ke klorat l'informatica manca ka programma da ore in chinant til da ni yelpa mas tir ze laur vam pa kash fort plus plus sa rentaut da l'intelligenza artificiale
1: da meur al laur til programma da ore da jralnia plus til da ni aja kilo ya l'intelligenza artificiale massa buona fish dut mi auch chic na persona fajasa angbel zang un grum drama papa promotel da uni perot la sicurezza digitale da me ora tum ranian mit tan grum laus il sarà un grum laus plus aurie però il roi forol pro nuova roma aja angbel dall'intelligenza artificiale dal grum da lotschus de sicurezza, klabe la di dan quai, ike abel fat grandan il mond l'informatica.
0: Bona, sprons da sanke, dal studia abins, di streda til auch, ke sarab sprong ma prfortel til dauni, ka jepa da wo drunke satang naus l'informatica, tanz nutza pa kalt l'intelligenz artificiela. Tu lauchst tant l'auch l'informatica, te nutza sa tu anga l'intelligenz artificiela o de pluma ke la jant Können Laura die schon nicht geschämt?
1: Da mehr auch ein bisschen mehr zu. Also l'intelligenz artificiella ja tang bonat geschämt, ka l'ajuda da sambaitrang klauch o ange da programmer ajuda da sambaitr.
0: La weg satuk pur un paar kocken pericolo, pur church o adi de me kocken ajut?
1: No li bang pericolo prang rum de lauchs. Però il problema è che l'intelligenza artificiale costa e che l'anni ha le risorse per sostenere che tutti i loro vanno fatti dall'intelligenza artificiale che sarà meglio il caso.
0: Buona mantra, povestran c'è che di l'altro mosso, povestran c'è paia la ces.
1: Ehi, buoni che mosso un bel zampaia.
0: Buona tambincions, tutto il buon per il downi, ma dan fine via, un sta sicuro maler per una chantia, è stato ma... Da gerade eine Proposta.
1: Max Leiner zu gerne machst.
0: Es ist gut, dass du so, dass du von Nicolas Höller kannst du sagen, dass du in dem Moment der Informatiker, dass sie Passion, die Laureate der Sicherheit Digitale und dass sie Sukzess bei den Olympiaden Italienischen Robotiken. Al microfono vi saluta Valeria Bernardi, in vincionmo una bella sera, e te gra che non si scontà tante cose interessanti.
1: Danke a voi.

0: Harmonium by John Adams. The City of Birmingham Symphony Orchestra Chorus.
1: Notti selvagge, notti selvagge, se fossi con te, notti selvagge sarebbero il nostro paradiso. Inutili i venti e un cuore in porto, non serve la bussola, non serve la carta. Remare nell'Eden, ah, il mare, potessi solo approdare stanotte in te. E questo è Notti selvagge di Emily Dickinson, Wild Nights, che è la seconda delle poesie che ha utilizzato John Adams per la seconda delle poesie di Emily Dickinson che ha utilizzato John Adams per il suo lavoro Harmonium. La prima è Because I Could Not Stop for Death, mentre in apertura il primo movimento, diciamo la prima sezione di Harmonium, era Negative Love di John Donne, una riflessione poetica sulle differenti forme dell'amore. Sentiamo gli applausi dal Royal Albert Hall. Abbiamo ascoltato l'esecuzione del lavoro di John Adams, Harmonium, con la City of Birmingham Symphony Orchestra, con il coro della City of Birmingham Symphony Orchestra, con il maestro del coro Simon Alsey, e con la Sydney Philharmonia Chorus, con il maestro del coro Brett Highmark. È indicato in partitura non meno di 80 coristi da parte di John Adams per questo lavoro che vi abbiamo presentato, per il quale appunto ha riunito lavori poetici di John Donne e di Emily Dickinson per una creazione del 15 aprile del 1981, dedica a Edo de Bart, commissione della San Francisco Symphony. Ovviamente messi del coro Brett Weimark, il direttore della Sydney Philharmonia Chorus, e
2: Julian Wilkins, chorus master, and the Sydney Philharmonia Choirs. Brett Weimark, artistic and music director.
1: Brett Weimark, appunto, della Sydney Philharmonia Chorus e il coro della City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Alsey.
2: And its principal role is providing choruses for performances at the Sydney Opera House.
1: Ah, questa è la, diciamo, una piccola linea biografica di Brett Weimark, cosa, come lavora con l'attività corale alla Sydney Opera House, appunto, a proposito anche della Sydney Philharmonia Chorus, che è venuta davvero dall'altra parte del mondo, del Commonwealth, se vogliamo. Kazuki Yamada ha diretto questo programma che si è concluso con Harmonium di John Adams, un pezzo molto potente che, beh, mi sembra che nel complesso piaccia al nostro pubblico. Sto guardando i vostri messaggi al 335-5634-296. Fa caldo ad una musica più conciliante, perché non era conciliante, sicuramente molto potente, molto anche se vogliamo magniloquente, nonostante il tratto obiettivamente minimalista riconosciuto dallo stesso John Adams, che poi in altre occasioni è uno dei maggiori compositori viventi, ha ripetuto più volte di non riconoscersi nell'etichetta, nella, diciamo, sotto l'ombrello del minimalismo, se non in alcuni suoi lavori iniziali come questo. La musica di John Adams, in poche parole: brividi, ossigeno per le orecchie e il cervello, saluti da Umberto di Torino. L'inquietudine delle notte selvagge, grande Adams, e insomma molti altri messaggi dei nostri ascoltatori per questo brano, che non è di ascolto. Quando mai nelle nostre sale si sentiranno musiche contemporanee come quella Harmonium? Harmonium John Adams si ascolta molto di rado, perché è anche molto impegnativo da mettere su dal punto di vista delle compagini corali, però ha ragione la nostra ascoltatrice Daniela da Venezia. Noi chiudiamo allora questa pagina del Festival dei Festival, questo nostro primo ascolto dal prom numero 14, con la City of Birmingham Symphony Orchestra, i due cori, quello di Birmingham e quello di Sydney, il Sydney Philharmonia Chorus con Kazuki Yamada sul podio, la presenza dei fratelli Lucas Hussen e Artus Hussen. Abbiamo ascoltato la sinfonietta e il concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc, che abbiamo anche ascoltato un divertentissimo brillantissimo bis di Igor Roma, Strauss in Hand, con tutte fantasie dalle opere di Johann Strauss, in particolare del Pipistrello, e poi Harmonium di John Adams. Tutto ciò lo potete riascoltare per 10 giorni sul nostro sito. Come sempre, i cartelloni sono riascoltabili. Domani, attenzione all'orario, alle 18 comincia il Ring, quindi si comincia con il prologo alle 3 giornate da Strangold, con l'orchestra del Festival di Bayreuth, Christian Thielemann sul podio. Questo spettacolo, anche ispirato e diciamo costruito utilizzando intelligenza artificiale, vi racconterà tutto Oreste Bossini. Noi poi arriveremo fino a sabato con la Gotterdammerung, quindi è tutta una settimana, in gran parte almeno 4 giorni, votata per Radio 3 Suite all'ascolto del Ring da Bayreuth. Ma adesso chiudiamo questa prima pagina del Festival dei Festival.

0: Nello spazio che abbiamo prima del nostro secondo appuntamento di cartellone per il Festival dei Festival con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Riccardo Bisatti, è tutto un ricco percorso fra sinfonie, preludi, danze, intermezzi da grandi titoli operistici italiani, il concerto di San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'appuntamento con la mostra ci porta a Trento per l'attività del MART, che in questo caso però il Museo d'Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, ci porta alla Galleria Civica di Trento, dove già si è aperta il 17 di luglio ed è visibile fino a domenica 15 novembre, quindi avrà una vita lunga. Ci sarà occasione per i nostri ascoltatori, se lo vogliono, di visitare questa mostra che si chiama Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili. È curata da Giulia Colletti e Gabriele Lorenzoni. È in realtà un'ulteriore tappa di un percorso piuttosto lungo che riguarda sicuramente l'arte contemporanea, anche l'arte contemporanea di artiste e di artisti, anche con opere site specific e anche prestiti importanti, ma anche capolavori della collezione del MART, alcuni dei quali non si vedono molto spesso. Ci sono anche dei lavori di Richard Long, di Mirella Bentivoglio, Richard Long poi un lavoro di Land Art, e in realtà tutti questi lavori, in un modo o in un altro, nel pensiero dei curatori, appunto come tappa di una mostra che già si era tenuta negli anni passati, fanno riferimento al rapporto con il territorio, al rapporto anche dello svuotamento di alcuni territori. Non sono i territori delle grandi metropoli, ma al contrario sono i territori delle montagne, i territori delle campagne, delle aree più impervie, delle aree più interne del nostro paese, una questione che non riguarda sicuramente solo l'Italia, ma che insomma per noi, per la parte dell'Italia, analizziamo con forse più attenzione, o forse dovremmo analizzare con più attenzione. Allora, abbiamo con noi, sono molto contento che ci abbia raggiunto Gabriele Lorenzoni, che è il curatore del MART e responsabile della Galleria Civica di Trento, che poi è una delle sedi del MART. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie mille.
0: Allora, io credo di non aver sbagliato quando ho detto che questa mostra è in realtà è una tappa ulteriore di un percorso che era già nato, che si chiamava Paesi Perduti. L'aveva proprio curata lei, quella mostra, la Galleria Civica, Appunti per un viaggio nell'Italia dimenticata, dove proprio si fermava sui paesaggi italiani dell'abbandono. Forse tanti di noi, andando in vacanze, attraversando l'Italia da una parte all'altra, non necessariamente sulle autostrade, ma magari nelle strade vicinali, nelle strade provinciali, possono incontrare territori magari anche molto belli, in cui si accorge che l'antropizzazione ha cominciato a recedere, quasi scomparse, ci sono anche dei luoghi in abbandono. Ma non è forse questo il tema esatto di questa mostra? Questa mostra è una seconda tappa. Di che cosa parla? E soprattutto come questi temi sono articolati attraverso l'arte contemporanea?
1: Ma allora, vogliamo proprio, quello che ci proponiamo è proprio di utilizzare i linguaggi dell'arte contemporanea per parlare di argomenti più ampi e di argomenti che riguardano la nostra vita quotidiana fondamentalmente. Sembrano lontani, ma in realtà, come ha bene detto lei nell'attacco, sono questioni che ci riguardano da vicino, non solo per chi abita questi territori che abbiamo immaginato di definire fragili, ma per le persone che li attraversano, che in qualche modo si interfacciano con loro. E più in generale sono fenomeni enormi descritti scientificamente attraverso l'antropologia, attraverso scienze che appunto si occupano della distribuzione della popolazione sul territorio, di questioni sociali, politiche, economiche, macroeconomiche, ma noi lo facciamo appunto da un punto di vista laterale. Abbiamo immaginato un percorso anni fa che partisse dai luoghi di spopolamento e di abbandono dell'Italia, spesso le terre alte, ma più in generale i territori interni, le aree marginali, le aree lontane dalle grandi arterie di comunicazione e dalle grandi città. E l'abbiamo fatto proprio perché abbiamo a cuore l'idea che l'arte contemporanea possa essere uno strumento e possa servire per portare l'attenzione appunto su temi che magari La scienza antropologica di per sé non riesce a, come posso dire, a far arrivare né al dibattito pubblico né all'agenda politica.
0: Alle
1: Quindi
0: volte è
1: abbiamo
0: più
1: immaginato di.
0: facile un lavoro d'opera d'arte, lei vuole dire che non una conferenza o un testo universitario.
1: Esattamente, forse arriva di più, non so se è facile perché spesso le opere vanno viste dal punto di vista corretto, vanno interrogate, talvolta sono, possono anche essere respingenti, perché no, le opere d'arte contemporanea, ma sicuramente arrivano a un pubblico più ampio e essere qui ad esempio con lei a parlarne è davvero appunto un esempio di tutto questo. Noi
0: Beh,
1: già anni fa ci siamo fatti ispirare, prego.
0: sì, no, mi diceva, ecco, lei era partito, mi dica questo che ci interessa molto perché credo serva anche per chi visiterà la mostra, cioè c'è un percorso iniziale, no? Prima della mostra che appartiene agli anni precedenti.
1: Sì, siamo partiti dalle riflessioni di molti antropologi, ma in particolare dal grande antropologo italiano Vito Teti. Vito Teti è un po' la stella polare di questo percorso, sia della prima tappa che indagava in maniera più puntuale luoghi di abbandono e spopolamento in Italia attraverso una serie di fotografi e fotografe, sia di questa seconda tappa, Pietre di Pane. E Pietre di Pane è proprio il saggio, è il titolo di una raccolta di saggi di Vito Teti, che è il padre del termine, del neologismo restanza. Restanza è un modo per indicare il rimanere in maniera attiva su un territorio fragile, su un territorio oggetto di spopolamento,
0: Cioè
1: non
0: voler
1: un
0: restare,
1: territorio
0: non
1: visto
0: essere
1: come
0: rimasti lì
1: voler
0: perché gli altri se ne
1: restare.
0: sono andati, ma voler rimanere, voler continuare a popolare e a far vivere quel territorio.
1: Con forza e con impegno politico-sociale, con l'idea che restare è qualcosa di più di rimanere. Restare, lo dice Vito Teti, è quasi la parte di un viaggio, non di un viaggio mancato, ma di un viaggio possibile o di un viaggio che interseca i movimenti delle altre persone.
0: Ecco, allora adesso abbiamo un po' chiarito, anzi la ringrazio perché l'ho fatto con una ottima sintesi, ma anche densa, Gabriele Lorenzoni. Proviamo però a capire come Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili, questa mostra alla Galleria Civica di Trento, lavora su questi temi con le opere. Proviamo a scegliere tre, quattro opere che intersecano, sviluppano, esemplificano, riflettono. Su questi temi in modo magari diverso.
1: Ma mi piace partire, l'ha citato lei, da un capolavoro delle collezioni del MART, Ellisse Trento di Richard Long. Richard Long a fine anni 90 fu a Trento per la realizzazione della sua grande mostra personale al MART e da quella mostra rimane nelle collezioni del MART questa grande opera, questo lavoro, è un'ellisse di rocce, di pietre, di graniti con l'asse maggiore di circa 6 metri. Per far capire ai radioascoltatori e radioascoltatrici le dimensioni monumentali di quest'opera, e parla dei temi della mostra non solo perché sono pietre, questo sarebbe ovviamente tautologico, ma perché Richard Long ha scelto questi materiali in un territorio, in una terra alta, in un territorio periferico e marginale, la Valle di Cembra in Trentino, dove si è recato personalmente con i suoi assistenti per scegliere quelle pietre. Quelle pietre sono il simbolo di un momento, di un intervento pubblico, diciamo così, sul suolo, estrattivistico, perché le ha scelte appunto da una cava attiva, ma le cave sono il momento di sfruttamento, antropico sul territorio, un momento che spesso genera ferite nel territorio e quelle ferite, se non sanate, genera poi l'allontanamento appunto delle persone. Ma abbiamo poi, ad esempio, lavoro fotografico, un reportage fotografico, Mutatis Mutandis, anche nei linguaggi, di Camilla De Maffei, fotografa, che da anni si occupa dei Balcani. E in questo caso proponiamo in anteprima, sono opere, sono fotografie che non erano mai state prodotte, sviluppate, prima di questa mostra, un ampio reportage sulla Bosnia-Erzegovina. La Bosnia, dei territori di ambito europeo, è quello che più fortemente sta vivendo dinamiche di spopolamento e di abbandono, e l'artista Camilla De Maffei, coniuga i disastri della guerra, le ferite ancora aperte parte della guerra dei Balcani con le ferite recenti, contemporanee dello spopolamento. Gli esempi poi possono essere molti, ma mi
0: Se
1: viene in
0: posso
1: mente.
0: chiederlo, c'è anche
1: Prego.
0: il pane, c'è in realtà, perché c'è un lavoro di Basiucci che è proprio un pane, ma c'è quello di Zana Kadirova che è ancora, ci sono anche dei pani, no? Poi un lavoro
1: Sì.
0: articolato in vari modi.
1: Sì, abbiamo voluto giocare anche sul linguaggio, questa idea delle pietre di pane, che è appunto una metafora immaginata da Vito Tetti, abbiamo voluto anche renderla fisica e in particolare il lavoro meraviglioso, potente, di Zanna Kadirova, artista ucraina, quest'anno ha il padiglione ucraina della Biennale dedicato a lei. Se il titolo è Pietre di Pane, i suoi sono pani fatti di pietre. Zanna, nel momento del primo attacco russo a Kiev, fu costretta a sfollare, come molte altre persone, a causa dei pericoli della guerra, e andò a rifugiarsi in un territorio montano, in un altipiano, nella zona appunto dei Carpazi, dove non riuscì a portare con sé gli strumenti che utilizzava solitamente per fare la sua arte, e quindi, rivolgendosi alla natura, vide nel fiume, scelse dal fiume locale una serie di pietre che per forma e colore assomigliavano al tipico pane ucraino, paglianitsa. Mi dispiace per chi insomma conosce questa lingua, sicuramente l'ho pronunciato in maniera poco corretta. Comunque, con dei minimi interventi scultorei, l'artista realizza dei pani fatti di pietra. La cosa bella di questo progetto, molto simbolico, molto potente, perché parla di terre alte, di spopolamento, ma anche di guerra in questo caso, quindi l'irruzione della contemporaneità, purtroppo appunto nella storia e nell'arte. Dicevo, questo è un progetto di beneficenza, nel senso che i pani vengono venduti dalla sua galleria continua, per fini benefici, e il ricavato va a progetti di solidarietà appunto nei confronti delle persone sfollate dalla guerra.
0: Poi ci sono lavori, per esempio, di un artista che ha lavorato con potenza assoluta, purtroppo scomparsa prematuramente, come Anna Mendieta, sul paesaggio, sui temi anche dell'abitare i luoghi, sui temi della figura femminile, anche sull'abuso, e che sono presenti e sono sicuramente noti a chi ama l'arte contemporanea, a chi la conosce più a fondo. Però poi ci sono degli artisti, la stessa Kadirova poi utilizza gli stilemi delle stampe, quasi dei francobolli o delle carte da parati per alcuni paesaggi, che però poi hanno dei nomi tutt'altro che rassicuranti, questi si chiamano anxiety, questi lavori. Però poi ci sono altri che non sono, perché per esempio c'è anche il paesaggio anemico di Schifano, questo immediatamente ci fa capire di cosa stiamo parlando, anche gli stessi lavori di Maria Lai, che ha lavorato tanto con il paesaggio, ma altri non si mettono immediatamente in relazione con il paesaggio. Quelli, in alcuni casi ci sono i lavori, non lo so, di Marzia Migliora, oppure ci sono altri lavori fotografici, lavori di artisti dell'Estremo Oriente. Ecco, quali sono un po' i limiti? Lei diceva giustamente, non è sempre facile, non è un gioco immediato, no? Ci sono anche dei rapporti immediati, Gabriele Lorenzoni. Quali
1: Sì.
0: sono i più originali nel rapporto con questo tema?
1: Ma noi abbiamo immaginato che gli spettatori e le spettatrici della mostra possano davvero vivere il percorso in maniera libera, quasi una sorta di caccia al tesoro e contenuti, nel senso che non tutte le opere sono autoesplicative, e questo per noi era davvero fondamentale. Nel senso, mi piace dire che una buona mostra di arte contemporanea deve lasciare più interrogativi di quanti la persona che la visita ne avesse prima di entrare. Non deve dare risposte, ma deve aprire degli spiragli di riflessione potenziale. Su questo mi viene in mente un lavoro di nicchia, un lavoro poco noto di un artista tedesco, Ruud Janssen, un'opera che fa parte delle collezioni del MART, dell'archivio del Novecento del MART. È un lavoro dolcissimo, semplicissimo, leggerissimo. Sono 12 chiavi realizzate, una sorta di tecnica che sembrano poi timbri che utilizzano spesso i bambini nei loro laboratori, nelle scuole dell'infanzia. Di questi 12, 11 appunto sono timbri e una è una chiave vera. È una narrazione sull'idea dell'abitare e sull'idea del migrare e dello spostarsi. Quando si lascia un luogo, una casa, uno spazio che si è amato, condiviso per un periodo, cosa resta? Ecco, questo è un modo di farci capire che il territorio, il paesaggio, appunto, si può attraversare, si può abbandonare, si può recuperare, e queste memorie sono memorie personali, ma se si stratificano in una certa maniera diventano anche memorie collettive condivise.
0: Stanno arrivando anche i nostri messaggi ai nostri ascoltatori. Fra l'altro, io forse volevo fare una piccola chiosa che riguarda l'attualità. A proposito di paesaggi, il Monte Olimpo e Omaha Beach in Normandia sono entrati nel patrimonio dell'umanità
1: Certo.
0: dell'UNESCO, e non è detto che la zona del Monte Olimpo sia oggi una zona particolarmente viva, al di là dell'elemento turistico, simbolico, rappresentativo, e tutti quei dintorni siano così popolati e non possono interessare anche la vostra riflessione su Omaha Beach. Il discorso naturalmente è molto diverso. Le volevo fare un'ultima domanda. Stiamo parlando con Gabriele Lorenzoni, che è uno dei due curatori, insieme a Giulia Colletti, di questa mostra Pietre di Pane, Memorie di Geografie Fragili, che il MART allestisce alla Galleria Civica di Trento fino al 15 di novembre. C'è un qualche lavoro che o fa parte, come quello di Long, della vostra collezione e si espone rarissimamente, addirittura magari si riespone per la prima volta, o qualcuno degli artisti che per la prima volta voi esponete al MART, cioè che compaiono per la prima volta all'interno di una mostra al MART?
1: Abbiamo addirittura quattro artisti che esordiscono, artisti che esordiscono a livello europeo. In particolare abbiamo un affondo importante su tre artiste donne sudcoreane. Una è un'artista storica, Teresa Cha, le altre due sono due giovani, Kim e Lee. Dico per brevità solo i cognomi, appunto, non praticando molto la lingua, e loro non hanno mai esposto in Europa. Noi abbiamo scelto dei video che raccontano dal punto di vista di questa geografia lontana da noi, anche culturalmente, ma in realtà molto vicina per fenomeni, ecco, diciamo così, che raccontano, appunto, dicevo, qualcosa di questo macro tema dello spopolamento dei territori fragili, marginali e quant'altro. Invece, per quanto riguarda le collezioni del museo, ci siamo davvero divertiti e vorrei sottolineare la presenza di una grandissima artista, Mirella Bentivoglio, di cui dall'archivio del Novecento del MART proponiamo tre carte che si intitolano Monumento. Il suo è un lavoro di stampo legato alla poesia visiva, verbo-visuale. È un lavoro il suo che si propone di demonumentalizzare il concetto stesso, diciamo così, uomocentrico, fallocentrico di monumento. Quindi, cosa ci raccontano i monumenti sul territorio? Ci raccontano spesso, appunto, storie che non sono degli esempi così, come posso dire, edificanti. E Mirella Bentivoglio immagina una demonumentalizzazione e quindi un ripensamento di questo, proprio per aprire alle istanze di persone e di fasce più ampie della popolazione.
0: Beh, io direi che è un ottimo ulteriore affondo. Ci possiamo salutare forse guardando al lavoro, spero di pronunciare bene, di Mladen Stilinovic, che è sulla copertina, diciamo sul manifesto, e su anche la copertina, credo, anche del catalogo quando uscirà, ma insomma si chiama Forme Marie-Antoinette 68, un lavoro del 2008. Sono dei pani con vari tipi di dolcetti, le famose, credo, brioche attribuite falsamente nel lavoro di demolizione della figura della regina di Francia a Maria Antonietta, e poi pietre, con quindi un incrocio, no, di elemento politico, storico e di significati.
1: Sì, il lavoro di Stilinovic è poderoso e Per noi è subito stato il manifesto appunto della mostra e sarà anche la copertina del catalogo che stiamo pubblicando in queste settimane e appunto ritenevamo importante di raccogliere ulteriori riflessioni prima di pubblicarlo. Stilinovic fin dagli anni 90 ha immaginato questo lavoro, l'ha ben descritto in grandi pani, lui intagliava lo spazio per dei dolcetti, nella traduzione inglese, no, se non c'è pane per il popolo che gli venga dato brioche, cakes, quindi dolcetti, torte, quindi lui ha utilizzato questa traduzione. A Stilinovici non interessava che fosse una frase erroneamente attribuita, anzi quasi una calunnia, perché a lui interessava altro, interessava il distacco della politica dalle esigenze primarie della popolazione. Questo ha voluto mettere al centro, ribadendolo ancora di più quando a questo Fort Marie-Antoinette ha aggiunto il 68 e ha iniziato a mettere dei sanpietrini, vengono comunemente chiamati appunto in Italia, all'interno dei pani. Questo perché nelle proteste del
0: E certo,
1: 68
0: venivano
1: spesso
0: lanciati,
1: gli
0: certo.
1: studenti, esatto, li utilizzavano. E a noi piaceva moltissimo questo lavoro perché è un lavoro poetico, leggero, dolce. L'artista peraltro non c'è più, è scomparso nel 2016 e il suo lavoro viene di volta in volta realizzato nuovamente perché in ogni città dove approda questo lavoro c'è una nuova realizzazione, i pani non si conservano, non si conservano nemmeno i dolcetti, nemmeno le pietre, vengono scelti nuovi dalla vedova Branka Stipancic che è stata con noi per una settimana e ha fatto per il nostro museo un lavoro davvero straordinario di attualizzazione di quest'opera.
0: Magnifico, è un'opera sì, molto potente, anche stimolante, anche bella, ce ne sono molte altre da scoprire e da conoscere, sono 50 opere di 31 artisti e artiste, con appunto degli affondi anche interessanti su artiste coreane, ma tante altre, e dovete andarle a scoprire fino al 15 novembre alla Galleria Civica per questa mostra che il MART ha affidato per la cura a Giulia Colletti e Gabriele Lorenzoni, io la ringrazio molto per avercela raccontata. Pietre di Pane, memorie di geografie fragili. Grazie, grazie Gabriele Lorenzoni.
1: È stato un vero piacere, grazie.

Stiamo ascoltando l'inizio di un pezzo per percussioni e grande orchestra di vaste dimensioni, il compositore greco Minas Bourboudakis, che in realtà è un compositore che vive, ha molto lavorato e lavora in Germania, Archegonon per percussioni e orchestra, con Peter Sadlo alle percussioni, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Tito Ceccherini, che ci è sembrato potesse in qualche modo risuonare con le pietre di pane, le memorie di geografie fragili in questa mostra di cui abbiamo parlato a Trento per il Mart di Trento Rovereto. E nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi. Accolgo con interesse l'etimologia proposta da Francesca di Genova, restanza da to rest, riposare, anche se però c'è anche un elemento propositivo nell'idea di restare radicati e voler rimanere in un luogo che si spopola. Qualcuno parla di disturbi radio, spero che non fossero le mie pagine che giravo mentre guardavo le varie opere parlando con Gabriele Lorenzoni, e si chiede del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Non so se qualcosa verrà programmato nelle prossime settimane, anche magari registrato. E Maggie dice ma noi australiani gradiamo essere associati al Commonwealth, però mi permetto di dire in tutta simpatia, si pensi quello che si vuole del Commonwealth, ma il Sydney Philharmonia Chorus non sono sicuro che altrimenti sarebbe arrivato fino ai Proms di Londra se non ci fosse stato questo ombrello, questo cappello come idea, no? Come elemento ideale. Era facile chiamare un coro olandese, un coro svedese per avere il secondo coro per Harmonium di John Adams, ma insomma era solo un piccolo commento. Adesso apriamo il nostro secondo cartellone con il Festival dei Festival, che ci propone un concerto celebrativo dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Li propone per Carnevale, li propone per Capodanno, li propone anche per il Santo Patrono di Torino, una festa molto sentita a Torino come a Genova, come a Firenze, San Giovanni, ed è infatti stato registrato pochi giorni dopo, il 24 di giugno, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, da cui siete abituati a ascoltare o il giovedì o il venerdì, molto spesso con Susanna Franchi, a seguire i concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, che per tanto tempo abbiamo anche seguito, visto che abbiamo parlato di Martina Franca, con Nicola Pedone, che è stato un collega a cui abbiamo voluto molto molto bene e a cui pensiamo anche spesso. In questo caso

assolutamente giovane, già molto apprezzato e lanciato, un millennial perché è nato nel 2000, si è diplomato in pianoforte e direzione d'orchestra al Conservatorio Cantelli di Novara e poi studiato al Conservatorio Verdi, ha già ricevuto tanti importanti riconoscimenti e ha diretto lavori di musica contemporanea, per esempio Acqua Profonda di Giovanni Sollima, e con questo progetto ha vinto il premio Filippo Saibanek del premio Abbiati. È stato anche direttore in residence proprio a Torino al Teatro Regio e ha diretto varie orchestre italiane, compreso il Maggio Musicale Fiorentino, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, visto che da Trento veniamo con la nostra mostra, i pomeriggi musicali e anche orchestre all'estero, e dal 24 è il direttore ospite principale dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Qui lo troviamo alle prese con questo programma che mette insieme musiche di Bellini, Verdi, Ponchielli, Puccini, Rossini, Wolf-Ferrari, Mascagni e Leoncavallo, e partiamo andando indietro al 26 di dicembre 1831 con la Sinfonia di Norma di Vincenzo Bellini, che tutto sommato è una sinfonia che si ascolta di rado all'interno di questi programmi, e qui ci offre una pagina di grande potenza, anche però di grande bellezza, che già ci introduce con alcuni dei temi nella vicenda della sacerdotessa druidica. La Sinfonia da Norma apre questo programma diretto da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, registrato il 24 giugno di quest'anno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini. Sono poco più di 5 minuti e 50. Buon ascolto.

Sono tanti modi per guardare a questo concerto, che è un concerto celebrativo, un concerto anche molto bello per l'organizzazione del programma. Si può guardare al taglio interpretativo che dà Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ai vari lavori dei compositori italiani che sono proposti in un raggio di un secolo circa all'interno del percorso dell'impaginato del programma. Si può anche apprezzare l'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI alla presa con brani che vengono da opere liriche, che però l'Orchestra RAI frequenta, e come d'estate naturalmente la lunga attività a Pesaro, ma anche in tante altre occasioni, anche in forma di concerto. E ci si può anche perdere nel ritrovare i temi, ritrovare passaggi amatissimi. Sono molti brani di ascolto, diciamo, molto comune e che si ritrovano con grande piacere, come la Sinfonia del Nabucco. Facciamo un salto di poco più di 10 anni, in cui comincia a cambiare veramente il panorama del mondo musicale, dalla Norma di Bellini alla Sinfonia del Nabucco, che pure hanno anche tanti elementi in comune. Qui ascoltiamo ancora l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Riccardo Bisatti, Sinfonia da Nabucco, terza opera di Verdi, e opera che diciamo, dà il successo assoluto e fa partire la carriera di questo compositore, che cambia le storie della musica e del melodramma italiano.

La sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi, prima delle pagine verdiane, non sarà la sola, prevista nel programma dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, guidata dal giovane Riccardo Bisatti per il concerto per San Giovanni, registrato il 24 di giugno scorso all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. E adesso il teatro resta lo stesso, il Teatro La Scala, ma davvero dobbiamo fare un salto in avanti con un librettista che è naturalmente anche per Verdi sarà importante. Qui però si chiamava Tobia Gorrio perché era il suo anagramma, quello con cui firmava il libretto della Gioconda di Amilcare Ponchielli. Naturalmente ascoltiamo La danza delle ore, quindi ci trasferiamo al terzo atto mentre ingerisce il veleno Laura con diciamo, la decisione terribile di Alvise Badoero di uccidere sua moglie traditrice, secondo lui per appunto innamorata Conte di Santa Fiora, c'è l'intrattenimento del pubblico per la festa alla Cadoro e l'introduzione in sol maggiore, poi l'alba, il giorno e infine la sera e la notte, con poi il cancan conclusivo che guardava anche al gusto del ballo Excelsior. Ascoltiamo La danza delle ore dalla Gioconda, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Riccardo Bisatti.

I nostri ascoltatori sono deliziati un po' dall'ascolto di questo programma, che è un programma in effetti molto piacevole, anche stimolante. Molto simpatico il messaggio di Carlo Da Mestre, che così è felice che i suoi genitori gli abbiano fatto ascoltare quando era proprio piccolino, a 3 anni, la danza alle ore dei Ponchielli, perché lo ha iniziato la musica e da quanto ci dice, da quel che capiamo, visto che scrive qui a noi al 335-5634-296, quest'amore non è mai diminuito. E Gennaro è contento perché appunto la sinfonia classica è indulgente, però rimane da scoprire come, adesso lo ascoltiamo insieme, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Riccardo Bisatti possa essere più rinfrescante con la sinfonia di Luisa Miller, che è un pezzo di John Adams, ma ovviamente è una battuta. Il nostro programma prosegue nel segno delle sinfonie, in questo caso verdiane, ancora una pagina verdiana, una delle due che si è assicurato il Teatro di San Carlo di Napoli nelle prime verdiane, la terza, Balli in maschera, è finita per arrivare a Roma per questioni di censura. Invece con la Luisa Miller siamo con una delle pagine davvero più belle della musica sinfonica di Verdi, delle sinfonie verdiane. L'ascolto viene offerto al cuore praticamente di questo programma con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, guidata da Riccardo Bisatti.

Gli applausi del pubblico dell'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino dal 1849, dalla Sinfonia della Luisa Miller di Verdi, da Cabale und Liebe di Schiller, dalle vicende torbide veneziane del Principe di Santa Fiore, di Laura, di Gioconda, di Ponchielli, passiamo alla vita vera, almeno come voleva raccontarla Rogerio Leoncavallo con il suo libretto Nei Pagliacci, traendo spunto da una vicenda realmente accaduta a Montaltofugo. Ecco l'intermezzo dei Pagliacci di Leoncavallo, creato nel 1892 sia a Milano ma stavolta al Teatro Dal Verme, l'orchestra è sempre l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nel concerto per San Giovanni, diretta da Riccardo Bisatti.

All'intermezzo dai pagliacci di Roger Roncavallo fa seguito forse il pezzo più raro. Ieri abbiamo ascoltato un'opera del 1936 di Ermanno Wolf-Ferrari, Il Campiello, un lavoro prezioso di scintillante e gioiosa bellezza che potete riascoltare in quella registrazione di qualche mese fa del Teatro Carlo Felice di Genova. Fra le varie opere che ha scritto Wolf-Ferrari non ci sono soltanto le opere di ambientazione veneziana tratte da Goldoni, ci sono anche delle opere vere e proprie opere veriste come Gioielli della Madonna, data a Berlino nel 1911, un lavoro come Sly che è andato alla Scala, gli dette notevole successo e attenzione, e anche Il Segreto di Susanna, una piccola opera davvero piacevole sul libretto di Enrico Golisciani, nata a Monaco di Baiara, all'Hoftheater nel 1909. Non dimentichiamo mai che Wolf-Ferrari divideva la nazionalità con quella italiana e tedesca fra Wolf e Ferrari, cognome della madre veneziana. E Il Segreto di Susanna qual è? Vediamo se lo sapete. Al 335-5634-296, un segreto che oggi diventerebbe anche più complicato da mantenere considerando i tanti divieti che ci sono, ma di questo non si occupa l'ouverture dell'opera, che viene diretta da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Sono subito arrivati i messaggi degli appassionati, sembrava chissà che cosa, invece Susanna semplicemente fumava, scrive Duccio. Alex, il fumo, la sigaretta, era l'esattezza, non era la pipa, non era il sigaro, era proprio la sigaretta, il segreto, sì, il fumo. Adesso passiamo a un brano celebre, l'intermezzo all'atto terzo dell'Amanuensis di Giacomo Puccini del 1893, ma in realtà Puccini, come fa in molte delle sue prime opere, recupera tanto del materiale su cui aveva lavorato quando era più giovane, quando era giovane accanto per esempio proprio allo stesso Ruggero Leoncavallo. Nel 1890 aveva scritto Crisantemi per quartetto d'archi, e questi temi gli tornano utili nella Manon Lescaut, e li ascoltiamo anche nell'atto terzo, nell'intermezzo, che qui viene diretto dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con da Riccardo Bisatti.

Abbiamo ascoltato l'intermezzo e l'atto terzo della Manon Lescaut, diretto da Riccardo Bisatti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Stiamo ascoltando insieme questo concerto, che è il concerto per San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un concerto celebrativo, un modo bello per ritrovare tutto il pubblico dell'Auditorium RAI, ma anche il pubblico qui di Radio 3. E non poteva forse mancare una delle pagine in assoluto della letteratura di musica sinfonica per il teatro, ovvero una ouverture tra le più famose in assoluto, non solo fra le più importanti della letteratura rossiniana, ma in assoluto dell'opera italiana. Stiamo parlando naturalmente del Guglielmo Tell, anche se di opera italiana si può parlare fino a un certo punto, visto che Guillaume Tell nasce per la teatro dell'Académie Royale di Royal de Musique a Parigi, ovvero per l'opera di Parigi, con una complessissima vicenda produttiva che stancò, stressò, nonostante poi il successo formidabile Rossini, e che decretò anche la fine del suo percorso nell'avventura così felice, così fondamentalmente ricca per la storia dell'opera italiana, appunto durata alcuni anni folgoranti, ma che fin molto presto nella vita di un compositore che continuò poi la sua esistenza per molti decenni senza più scrivere almeno opera, scrivendo tanta altra musica. L'ouverture ha delle caratteristiche molto specifiche, perché riassume in qualche modo l'intera vicenda, con la presenza dei violoncelli solisti e nel dialogo con l'orchestra nell'apertura, con lo scatenarsi di una delle tempeste magistrali a cui Rossini ci aveva già abituato, come per esempio nel Barbiere di Siviglia, quello un temporale di tutt'altra caratteristica, l'andante pastorale con la melodia del corno inglese, con Rance de Vache, con l'immagine della Svizzera più verde pastorale, ma anche la fanfara del finale trascinante, scatenante, che poi diventa anche un modo di rappresentare l'Italia in tante occasioni con le orchestre sinfoniche in giro per il mondo. Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Riccardo Bisatti, il penultimo dei brani in programma per questo concerto registrato il 24 di giugno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino.

Gli applausi del pubblico al termine dell'ouverture dal Guillaume Tell di Gioacchino Rossini. E mi sono un po' tradito quando ho detto che era il penultimo brano in programma, perché in realtà questo era l'ultimo brano in programma del programma ufficiale del concerto per San Giovanni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in cui si è ascoltato la Sinfonia da Norma di Vincenzo Bellini, la Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi, la Danza delle Ore dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, la Sinfonia da Luise Miller di Giuseppe Verdi, l'intermezzo dai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, l'ouverture dal Segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari, l'intermezzo alla terzo di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e appunto come gran finale l'ouverture del Guillaume Tell di Gioacchino Rossini. Ma c'era naturalmente un bis che non ha bisogno di particolari presentazioni. Dopo tutti questi giri d'Italia e essere arrivati persino in Francia, torniamo a Roma, quella fatidica serata del 1890 con Cavalleria Rusticana.

Gli applausi del pubblico di Torino il 24 di giugno, non molti giorni fa, tutto sommato, per questa finale con il bis dall'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni per concludere il concerto di San Giovanni diretto da Riccardo Bisatti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in questo percorso che da Vincenzo Bellini a Gioachino Rossini ha messo insieme musiche di Puccini, Wolf Ferrari, Leoncavallo, Ponchielli e naturalmente Verdi, come vi abbiamo ricordato. Potete riascoltarlo sul sito di Radio 3 per 10 giorni, come anche il prom numero 14 che vi abbiamo trasmesso. Abbiamo ancora qualche momento da trascorrere con voi e visto che abbiamo aperto la nostra serata con il concerto prom con la City of Birmingham Symphony Orchestra e la sinfonietta di Francis Poulenc, chiudiamo con Francis Poulenc, con un brano cameristico che non si ascolta poi così di frequente, un brano piacevolissimo, la sonata per clarinetto e fagotto, scritta nel 1922 ma rivista nel 45 in tre movimenti, allegro tristemente, romanza e finale allegro con fuoco, qui suonata peraltro dal fagottista Omri Velles, che è stato il primo fagottista del primo fagotto dell'Opera di Parigi, e da un grande musicista della musica contemporanea, della musica classica, del jazz, ovvero Michel Portal, che è morto il 12 di febbraio scorso, quindi lo ricordiamo insieme. E do solo l'indicazione per la regia, la traccia 14 del nostro disco.

E con la sonata per clarinetto e fagotto eseguita da Michel Portal e Amaury Vallès di Francis Poulenc si chiude Radio 3 Suite di questa sera. Vi ringraziano Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri che con la cura di Monica D'Onofrio preparano ogni giorno un programma per voi. Fabio Melis e Andrea Perrone si sono alternati alla console. Valerio Giannetti era in regia. Andrea Pena ringrazia tutte e tutti per l'ascolto. Domani c'è Oreste Bossi. E vi lascio in compagnia di Battiti. Ci ritroviamo il prossimo fine settimana con l'ultima giornata del Ring.

Dalla Palestina questa notte ci arriva una musica che è arte, ma anche memoria, bellezza, identità e sopravvivenza. E abbiamo voluto iniziare così questa puntata di Battiti, dove ci muoveremo attraverso una selezione dalla ricchissima scena musicale palestinese contemporanea, quella che si è sviluppata negli ultimi anni, a tratti sperimentale e underground di necessità, con artiste e artisti che sono rimaste nel paese, altre e altri che se ne sono andati lontano. Attraverseremo diversi paesaggi sonori tra tradizione, elettronica, hip hop, archivi di suoni, visioni che provocano sentimenti contrastanti, anche di ansia e angoscia. Dicevo, abbiamo voluto iniziare con MC Abdul, una voce giovanissima, nato nel 2008. MC Abdul ha saputo raccontare con una sfrontata immediatezza la vita sotto le bombe. Nel 2021, quando aveva poco più di 12 anni, ha fatto questo freestyle mentre camminava sulle macerie di Gaza e con un breve fulminante rap sul beat di Cleaning Out My Closet di Eminem racconta cosa possa significare per un bambino, per le famiglie palestinesi, vivere sotto i bombardamenti di Gaza. Erano appunto quelli di maggio 2021. Ora MC Abdul è un rapper 17enne che nel 2023 è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti, mentre la sua famiglia è rimasta a Gaza. Semplicemente Palestina, il breve brano che ha aperto la nostra notte. Dunque un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Battiti prosegue con questo sogno sonoro intriso di nostalgia, malinconia, lirismo e rabbia, con suoni e voci che arrivano appunto dalla Palestina. Ora con la cantante e suonatrice di Ney, cresciuta a Ramallah, Nai Barghouti. Lei in Europa poi ha continuato a miscelare musica tradizionale e classica araba con il jazz e il pop, rimanendo comunque radicata nel sistema modale arabo, cantando ancora tutte le realtà palestinesi. E qualche anno fa ha realizzato la sua versione di Rajin, un brano che tornerà anche recentemente nelle corde di tante artiste, qui dedicato al popolo palestinese che ha vissuto la Nakba, l'esodo catastrofe del 1948.

0: Imagine, melodia, arrangiamento e voce di Nai Barghouti, accompagnata da percussioni, canun, basso, oud e violino. Un artista capace di fondere le melodie del maqam arabo anche quando si allontana molto dalle proprie idee sonore e partecipa alla dubstep di uno dei più noti DJ della dance elettronica statunitense come Skrillex.
1: عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المباركة عايطاري دولو

scena e il potente incontro tra elettronica globale e canto tradizionale, tra Skrillex e la cantautrice palestinese Nai Barghouti, tra dubstep, percussioni etniche, darbuka, pop arabo, canto ancestrale, e comunque l'importanza di sottolineare la libertà di scelta di contaminarsi e resistere insieme. Camilia Gibran è un altro nome molto importante della scena sonora palestinese, cantante e suonatrice di Kanun. Negli anni Ottanta, insieme a Said Murat, ha formato una band che ha lasciato il segno, che ha dato forma al suono palestinese moderno, con in primo piano sempre la lotta quotidiana delle persone, specialmente durante la prima intifada. Il loro primo album è Smoke of the Volcanoes, è del 1982. Nel testo di On Man troviamo anche le parole tratte dagli scritti del poeta palestinese Mahmoud Darwish.

ed Upon Man dei Sabrina di Camila Gibran. Torniamo ai giorni nostri con la voce di Dana Salah, nota in passato anche come King Deco, cantautrice giordana di origini palestinesi che è andata presto a studiare negli Stati Uniti, da dove ha continuato a proporre canti popolari dedicati alle donne palestinesi o invocazioni per le condizioni delle persone detenute in carcere. Dana Salah quest'anno ha inciso Bent Bladak, altro omaggio a tutte le donne che, scrive, con sacrificio e coraggio hanno affrontato un mondo che le voleva mettere a tacere, e ha sottolineato ancora: sono stata ispirata dalla forza, dalla creatività e dalla resilienza delle donne palestinesi, la vera spina dorsale delle nostre famiglie, della nostra società. Bent Bladak, Dana Salah.

0: انتوا جماعه ذوق
1: والله اهل بلدنا عن جد
2: لا يا زلمه.
3: E dopo il canto di Dana Salah abbiamo ascoltato anche i pionieri dello Sham Step e 47 Soul. Lo Sham Step è il termine coniato dalla stessa band, anche loro giordano-palestinese, per descrivere la propria miscela di dance elettronica e forme tradizionali che arrivano anche dalla danza dabka, un suono hip hop nato da questi artisti che però si sono potuti incontrare solo a Londra, lontano dalla Giordania e dalla Palestina, dove tra l'altro uno di loro, Wallace Bate, fu arrestato perché stava documentando dei soprusi verso i cittadini di Haifa. Dabke System è il brano che abbiamo ascoltato dai 47 Soul, e sul fronte hip hop sicuramente sono stati Dam, uno dei primi gruppi rap arabo-palestinesi ad usare la musica e la poesia urbana come denuncia delle discriminazioni subite da diverse generazioni dal popolo palestinese. Dam che però sanno raccontare anche le tensioni sociali e intergenerazionali dei ragazzi e delle ragazze della loro età, come ad esempio resistere alle pressioni familiari e sociali che ti spingono a sposarti presto e tra virgolette a sistemarti. Nel 2019 hanno firmato un brano irresistibile di grande successo su questo tema, eccolo qui, si intitola Emta Jovzek Yamma.

gli antichi canti popolari Yamma che affondano le radici nelle lotte contro tutte le dominazioni, è diventata così la base anche per una delle canzoni più spensierate e anche di successo internazionale dei Damma, innovativa band palestinese di rap e hip hop che utilizza anche tanto slang. Da Ramallah arriva invece Jul Mood, artista sonoro palestinese capace di unire memorie tradizionali con l'elettronica e atmosfere dark ambient molto personali, sicuramente fuori dagli schemi, e questa sensibilità sonora è confermata dal suo album di debutto di qualche anno fa, del 2022, Tukuz, pubblicato dall'etichetta palestinese Bil Naes, e il brano che abbiamo scelto si intitola Haras El Jabal. Lui è Jul Mood.

e dalle stratificazioni ritmiche di Julmud abbiamo incontrato la musica di un affermato pianista palestinese, Faraj Suleiman, pianista e compositore che declina le melodie arabe soprattutto in chiave jazz e classica. Suleiman compone anche per il teatro, ha collaborato con Banksy e nel suo disco Better Than Berlin aveva affrontato anche il tema della gentrificazione di Haifa e la globalizzazione che incombeva sulle città palestinesi. Noi lo abbiamo ascoltato invece dal disco As Much As It Takes con Zaloun in The Galilean Wedding, e nella band internazionale che lo accompagna c'era anche Habib Hanna al oud. E in questa puntata che stiamo dedicando alla musica palestinese

palestinese, l'equilibrio sonoro tra tradizione e modernità, passato e futuro, è spesso al centro della ricerca di molti artisti che comunque non separano la propria arte dal proprio attivismo. E una di queste voci è quella di Noor Palestina, fotografa, DJ e produttrice, nata in un quartiere di Gerusalemme Est e poi, una volta arrivata in Messico, non è mai più tornata indietro. Non si è dimenticata però di quando aveva 10 anni e vedeva espropriare le case dei palestinesi, e allora nel tempo ha dato vita a diversi progetti come Refugees Chronicles, in cui intervistava gli anziani palestinesi dei campi profughi, altri sull'emancipazione delle bambine e dei bambini, scrivendo: essendo palestinesi nasciamo empatici, e allora vorrei fare cose che cambino la situazione e aiutino anche le generazioni future. La continua ricerca sonora elettronica di Noor Palestina l'ascoltiamo insieme ora dall'EP Karkadan, con un brano delicatissimo, si intitola Ya Sitti.

Nur Palestina, Yassiti, Dakar, Kadan EP, il lavoro uscito per la Talavera Records, un'etichetta messicana fondata dai due Soul Brothers. E tra le artiste palestinesi che si muovono in ambito di ricerca, voce e campionamenti, incontriamo ora Maya Alcaldi, musicista e compositrice di base, era a Gerusalemme, ha suonato lo scorso anno in Italia anche al MAO, al Museo d'Arte Orientale di Torino, insieme alla produttrice, ingegnere del suono e suonatrice di Canon Saruna. Il suo album di debutto Other World del 2022 si ispira alla folk palestinese tradizionale, immaginandone però un futuro sonoro reinventato, e i brani del disco attingono a testi, melodie o registrazioni campionate che provengono dall'archivio audio di musica palestinese del Popular Art Center di Ramallah.

Maya Alcaldi e Saruna con Aldo, Nothing Comes Back the Same, brano che abbiamo tratto dall'esordio discografico Other World, disco pubblicato 3 anni fa da Tow Leaf, etichetta discografica e spazio artistico indipendente gestito da donne con artiste palestinesi e della diaspora, fondato proprio da Saruna, ingegnere del suono, produttrice e DJ, che ha imparato anche a suonare l'ipnotico antico strumento a corde, il canun, e che ha trovato ispirazione e tanta energia, scrive anche dal collettivo hip hop palestinese Dam. E allora, a proposito di archivi audio e dell'importanza della memoria sonora anche come atto politico e identitario, passiamo al Majaz Project, un'etichetta discografica e archivio sonoro digitale che ha sede a Londra ed è gestita dal palestinese Momin Swaitat, con l'obiettivo di digitalizzare e rendere accessibile il patrimonio musicale palestinese. E sono nastri e vinili arabi rari provenienti dalla Palestina, molti acquistati da un'etichetta che non esiste più, della sua città natale, a Jenin, nel nord della Cisgiordania. È un archivio prezioso, insomma, che attraverso l'idea di campionamento, di remix e di ristampe prova a creare nuove connessioni tra artisti delle generazioni passate con quelli contemporanei. Recentemente, lo scorso aprile, precisamente il 17 aprile, per la giornata dei prigionieri palestinesi, una celebrazione adottata già nel 1974 dal Consiglio Nazionale Palestinese, dicevo, per il 17 aprile l'etichetta Majaz Project Palestinian Sound Archive ha pubblicato la raccolta The Prisoners Day Compilation. È un album composto da un mix di band e artisti sconosciuti, dal quale abbiamo scelto Like a Wounded Bird.

Ma Jazz Project, Palestinian Sound Archive, la raccolta di tradizionali per l'antologia dedicata al 17 aprile, Prisoners Day Compilation, la giornata appunto dedicata ai prigionieri palestinesi, e anche da Rim Banna, compianta cantautrice palestinese di Nazareth, dove e poi è morta nel 2018 a 51 anni. Dicevo, anche lei, Rim Banna, nella sua carriera ha scritto e inciso tanto pensando ai detenuti palestinesi, e nel 2005, anno anche della sua visibilità internazionale, ha dedicato ai prigionieri politici il disco The Mirrors of My Soul. Lo ha registrato a Oslo con musicisti norvegesi, tra i quali anche il chitarrista Eivind Aarseth.

0: sia...
1: Rim Banna, voce indimenticabile della canzone di protesta palestinese, qui l'abbiamo ascoltata con Masha Allah dal disco norvegese The Mirrors of My Soul, raccolta di potenti canzoni sulle speranze e le tragedie del popolo palestinese. La musica e la memoria sono potenti strumenti comunicativi, spazio dove poter esprimere i sentimenti più vari, culturali, identitari, e possono indicare anche vie personali di introspezione e scoperta di sé. E questa è la strada intrapresa da Rasha Nahas, cantautrice e polistrumentista palestinese residente a Berlino, nata e cresciuta ad Haifa. La sua musica intima affonda le radici in un certo cantautorato rock velato di jazz e progressive, molto narrativo, e in Desert, il suo album del 2021, racconta e condivide tutti i propri dubbi, immaginando un ideale viaggio di andata e ritorno dalla Palestina alla Germania.

Bellissime, commoventi e calorose le sperimentazioni effettuate da registrazioni sul campo, campioni e ritmi dalla musicista elettronico Mukata, produttore palestinese di Ramallah, che per farle ha utilizzato gran parte dei vecchi vinili che si trovavano nelle case dei suoi nonni a Jaffa e a Safad prima degli espropri. È un'arte sonora che procede per frammentazione e l'artista la definisce così: per resistere e non essere dimenticati è fondamentale essere dei glitch nel sistema. Prima di Simia, il brano che abbiamo tratto da Kamil Mankus, il disco che Mukata ha pubblicato nel 2021, eravamo ripassati dalle rime hip hop del giovanissimo rapper palestinese Abdel Rahman Al-Shanti, che con il nome d'arte MC Abdul diffonde pace, amore e unità attraverso la musica. Anzi, dice, la musica è ciò che mi fa andare avanti. Shouting at the Wall è il brano che abbiamo scelto per questa notte che a Battiti abbiamo dedicato alle musiciste, ai musicisti palestinesi che fanno parte di questa scena moderna, ricca, che pullula di stili, tradizione ed elettronica, rap, rock, sperimentazione. E allora concludiamo questa puntata con una compilation internazionale tra le tantissime che sono uscite in questi ultimi anni e che uniscono musica e solidarietà. Quella che abbiamo con noi è arrivata lo scorso anno dalla scena punk pacifista di Filadelfia, un'iniziativa benefica di raccolta fondi per portare aiuto ai bambini e alla popolazione civile di Gaza. Si intitola No Genocide, A Benefit for Mutual Aid in Gaza, e si apre con la versione originale di No Doves Fly Here, e qui non vola nessuna colomba. È il brano dei Mob, e qui c'è la versione originale, appunto precedente al mix di Penny Rimbaud, che rese il brano ancor più epico quando nei primi anni 80, nel 1982, divenne uno dei celebri sette pollici della Crass Records. E No Doves Fly Here dei Mob è anche una delle canzoni pacifiste del punk più commoventi. We never asked for war, they never ask for war. Grazie dell'ascolto. Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: Yong Sang Ni It Zero.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Joseph Haydn, Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.

0: di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Antonio Lotti, Eco per due oboi, fagotto e basso continuo, allegro moderato, adagio, allegro, ensemble Zefiro.